magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele
2: 1974.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: notte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
3: Pronto?

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Muori lentare, lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.

4 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1972.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 10 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, tanta voglia di esprimere sentimenti, chiarire rapporti. Il lavoro è stressante, ma in miglioramento. Ho sempre detto che all'Ariete piace la lotta. Presto arriveranno i risultati. Alcune battaglie saranno vinte. Da luglio in poi, grandi novità. E intanto ci prepariamo ad un futuro migliore. Il Toro deve evitare di esagerare con impegni e responsabilità e magari cercare di vivere questo weekend in maniera serena, tranquilla, accanto al grande amore della vita o cercando un amore. Vanno un pochino meglio le situazioni di lavoro. Tra l'altro Mercurio nel segno porta anche la possibilità di guadagnare qualcosa. Penso ai liberi professionisti, a chi lavora a provvigione. Insomma, un po' controcorrente con quello che capita in questo periodo di austerity. Per i Gemelli serve concentrazione, utile portare avanti i progetti, in amore entusiasmo alto, ma scegli bene le persone, perché a volte ti circondi di conoscenze più che di amicizie e a volte ciò non va bene. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni, le delusioni recenti. Probabile che giugno sia un mese molto importante per il lavoro, per rivedere alcune situazioni. In vista di una riconferma dovrai già lavorare ad un progetto che partirà dopo l'estate. Le relazioni migliorano, torna più tranquillità. Il Leone ha un calo fisico, un po' di nervosismo, nulla che possa incidere sulla situazione generale, perché continuo a pensare che il Leone sia il segno top del 2026. Però evidentemente devi affrontare delle prove, degli esami, dei test. Nei sentimenti hai il controllo della situazione, quindi se qualcuno ti ha fatto del male o ha cercato di giocare con il tuo cuore ad aprile, adesso ti prenderai una bella soddisfazione. Vergine, aria di cambiamento, nuove opportunità professionali. Da tempo i pianeti opposti non riescono più a bloccare le tue iniziative, anzi addirittura hai le idee più chiare rispetto al passato. Questo è un cielo che chiede ancora un po' di attenzione nell'ambito del lavoro. Bilancia, weekend favorevole ai sentimenti. Ecco, la situazione professionale è un pochino complicata, o perché pensi di meritare di più a livello di mansione, di soldi rispetto a quello che hai, o perché ci sono degli squilibri con capi, collaboratori. Io spero che l'aiuto dell'amore ti dia una mano a ritrovare equilibrio. Scorpione, giornata un pochino delicata nei rapporti, forse un po' stancante, conviene non fare le ore piccole e recuperare energie. Sagittario, torna la voglia di novità, di movimento, la routine pesa perché non ti piace fare le solite cose, le stesse cose. Nei rapporti affettivi ci vorrebbe una boccata d'aria fresca. Capricorno, affronti sfide con determinazione, fai pulizia nei rapporti poco sinceri. Saturno, Giove, Marte sono i pianeti che in questo momento ti danno una carica utile anche a cancellare ciò che non ami più. Bene l'amore nel weekend. Acquario, sentimenti in primo piano, piccole preoccupazioni economiche per spese che sono state anche eccessive negli ultimi tempi, spese per la burocrazia, per un atto, per questioni che dovevi risolvere. L'affetto compensa. Buona giornata al segno dei Pesci, recupero emotivo, possibilità di chiarire tensioni. Attenzione sul lavoro, a non lasciare l'occasione giusta, perché questo è un periodo importante, bisogna battere il ferro finché è caldo, facendo attenzione a invidie e piccole polemiche. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 7:03
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Dopo giorni di preview a Invito, in un tourbillon di polemiche, ha aperto finalmente al pubblico l'edizione più che contestata della Biennale d'Arte di Venezia. Dopo le proteste e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, venerdì momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele, con i manifestanti che sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa, mentre una ventina di padiglioni nazionali rimanevano chiusi per protesta. E dopo settimane di duro scontro tra il presidente della Biennale Buttafuoco e il governo, l'inaugurazione del padiglione Italia, sostenuto dal Ministero della Cultura, ha visto il deserto istituzionale, a ribadire la frattura tra il ministro della Cultura Giuli e la fondazione. All'inaugurazione del padiglione Venezia, invece, il leader della Lega Salvini, che in rotta con la linea della Meloni, ha sostenuto la gestione di Buttafuoco e l'apertura alla Russia. Presente anche l'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, sostenitore dell'autonomia di Buttafuoco. A Roma è anche il weekend di Race for the Cure. Per chi si registra e partecipa alla maratona, diventata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia, sarà possibile visitare gratuitamente il parco archeologico del Colosseo in questo weekend. Per ottenere il biglietto gratuito di Colosseo, Foro Romano e Palatino, sono state predisposte speciali corsie per evitare file. Nella capitale molti musei civici rimangono gratuiti per la giornata in memoria delle vittime della mafia, che quest'anno sabato commemora il 48esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro. E allo statista è dedicato il libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità. Il titolo è stato presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. E così ribadisce l'importanza dell'eredità politica di Moro Alberto Losacco, al microfono di Nicola Compagnone.
4: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
3: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
7: latte e miele.
8: Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore.
7: Latte e miele.
9: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
10: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
7: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
8: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: misura esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 8 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Ateniene presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 10 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, tanta voglia di esprimere sentimenti, chiarire rapporti. Il lavoro è stressante, ma in miglioramento. Ho sempre detto che all'Ariete piace la lotta. Presto arriveranno i risultati. Alcune battaglie saranno vinte. Da luglio in poi, grandi novità. E intanto ci prepariamo ad un futuro migliore. Il Toro deve evitare di esagerare con impegni e responsabilità e magari cercare di vivere questo weekend in maniera serena, tranquilla, accanto al grande amore della vita o cercando un amore. Vanno un pochino meglio le situazioni di lavoro. Tra l'altro Mercurio nel segno porta anche la possibilità di guadagnare qualcosa, penso ai liberi professionisti, a chi lavora a provvigione, insomma un po' controcorrente con quello che capita in questo periodo di austerity. Per i Gemelli serve concentrazione, utile portare avanti i progetti, in amore entusiasmo alto, ma scegli bene le persone, perché a volte ti circondi di conoscenze più che di amicizie e a volte ciò non va bene. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni, le delusioni recenti. È probabile che giugno sia un mese molto importante per il lavoro, per rivedere alcune situazioni. In vista di una riconferma dovrai già lavorare ad un progetto che partirà dopo l'estate. Le relazioni migliorano, torna più tranquillità. Il Leone ha un calo fisico, un po' di nervosismo, nulla che possa incidere sulla situazione generale, perché continuo a pensare che il Leone sia il segno top del 2026. Però evidentemente devi affrontare delle prove, degli esami, dei test. Nei sentimenti hai il controllo della situazione, quindi se qualcuno ti ha fatto del male o ha cercato di giocare con il tuo cuore ad aprile, adesso ti prenderai una bella soddisfazione. Vergine, aria di cambiamento, nuove opportunità professionali. Da tempo i pianeti opposti non riescono più a bloccare le tue iniziative, anzi addirittura hai le idee più chiare rispetto al passato. Questo è un cielo che chiede ancora un po' di attenzione nell'ambito del lavoro. Bilancia, weekend favorevole ai sentimenti. Ecco, la situazione professionale è un pochino complicata, o perché pensi di meritare di più a livello di mansione, di soldi rispetto a quello che hai, o perché ci sono degli squilibri con capi, collaboratori. Io spero che l'aiuto dell'amore ti dia una mano a ritrovare equilibrio. Scorpione, giornata un pochino delicata nei rapporti, forse un po' stancante, conviene non fare le ore piccole e recuperare energie. Sagittario, torna la voglia di novità, di movimento, la routine pesa perché non ti piace fare le solite cose, le stesse cose. Nei rapporti affettivi ci vorrebbe una boccata d'aria fresca. Capricorno, affronti sfide con determinazione e fai pulizia nei rapporti poco sinceri. Saturno, Giove, Marte sono i pianeti che in questo momento ti danno una carica utile anche a cancellare ciò che non ami più. Bene l'amore nel weekend. Acquario, sentimenti in primo piano, piccole preoccupazioni economiche per spese che sono state anche eccessive negli ultimi tempi, spese per la burocrazia, per un atto, per questioni che dovevi risolvere. L'affetto compensa. Buona giornata al segno dei pesci, recupero emotivo, possibilità di chiarire tensioni. Attenzione sul lavoro a non lasciare l'occasione giusta, perché questo è un periodo importante, bisogna battere il ferro finché è caldo, facendo attenzione a invidie e piccole polemiche. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

Immortali, Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Tra l'altro manca un mese al suo primo stadio insieme ai fan. Buongiorno da Francesco Carrubba, grazie subito a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend. Tutti amano.

0: Tutti amano il weekend e noi di Latte e Miele ancora di più. Ancora buongiorno in questa domenica 10 maggio 2026. Stiamo insieme fino alle 10, come ogni sabato e ogni domenica iniziamo alle 8. E questa domenica però è speciale, è la festa della mamma. La festa della mamma, auguri a tutte le mamme. Premesso che sono tutte belle le mamme del mondo, come canta la famosa canzone storica. Allora dobbiamo fare anche una dedica, delle dediche se vogliamo, a tutte le mamme italiane o alle mamme che conoscete o a voi stesse se siete mamme, per esempio. Allora diteci perché scegliete un brano in particolare da dedicare a una mamma, se volete raccontateci anche un aneddoto legato a questa persona. Potete inviarci anche delle frasi, dei versi, delle poesie. So che le ascoltatrici e ascoltatori di Latte e Miele ci possono riservare molte sorprese e qualcuna è già arrivata. Potete dedicare una canzone rock, per esempio, alle mamme più grintose, un brano ritmato per le mamme sempre pronte a fare festa. Io vi che l'artista che dedicherei alla mia mamma è in scaletta, quindi ve lo svelo quando arriva. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Aspettiamo anche i vostri vocali.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Il concerto dei Pupazzi, previsto per domenica 10 maggio a Force, è stato rinviato al 13 giugno.
10: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic

0: il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 25 euro, con l'aggiunta di 1,50 euro, puoi avere una confezione da 500 grammi di pasta montagna Le Caserecce.
2: Latte miele.
3: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
2: Latte miele.
4: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
5: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
6: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: L'ultimo singolo di Francesca Michelin su Radio Latte Miele, Una donna non può, e forse anche questa è una canzone che si potrebbe dedicare a una mamma nel giorno della sua festa, magari una mamma tosta, forte. Sono tante le canzoni che si possono dedicare alle mamme, le più immediate che ci vengono in mente sono ovviamente Ciao mamma di Jovanotti, oppure Viva la mamma di Edoardo Bennato. E allora, siccome vi ho proprio chiesto di dedicare un brano alla vostra mamma, una mamma che conoscete, o a voi stesse se siete mamme, stanno arrivando i vostri messaggi al 335-787-1910 e Francesca da Milano ci ha scritto che lei fa Poetry Slam, che sono dei contest praticamente che si fanno dal vivo, in cui dei performer, degli autori, dei poeti hanno pochi secondi, pochi minuti per stupire il pubblico presente con i propri versi, le proprie poesie, i propri raccontini, testi. E lei dice: ho una poesia sulla mamma imperfetta, solo scomode verità, dice Francesca, per rappresentare la sua poesia, che in realtà è una specie di rap quasi, una poesia molto veloce. Sentite.
1: Sono una mamma imperfetta da bastoncini Findus e cuore di panna. Questo è il mantra del mio rosario. Junk food, bad mood, tutto in loop, non ho sov messa in piega, trucco da gran figa, non ho mai aperto un libro di cucina, balbetto parolacce ad alta voce, perdo la pazienza come il guscio la noce. Mamma, mamma maledetta, benedetta, sempre in bolletta, bocca stretta e occhi laser, non mi scappi, ti prendo come un teaser e sbaglio il senso di ogni frase, fuori fase, senza base, solo testa, braccia, voglia di scappare, poi tornare, spaccare tutto, per poi abbracciare il tempo che non conto, le ore che mi perdo, mamma imperfetta, che pretendo, voci, luci, silenzio e pace, dopo tutto tace, manca la parola che ho scordato, il libro che non ti ho letto, il gioco che non ho fatto, i baci tolti per dispetto, il disegno strappato, buttato nel cassetto, vuoto come il buco che ho nel petto.
0: Grazie Francesca, che belle. Allora aspettiamo i vostri versi, le vostre dediche, le vostre canzoni da dedicare alle mamme. 335-787-1910, il nuovo singolo di LDA H7, Santa.

0: Santa, LDA e H7 su Radio Latte Miele. Ora, dopo l'apertura dedicata alla festa della mamma, ora dobbiamo guardare anche all'attualità, all'informazione, come facciamo sempre in Tutti Amano il Weekend. E allora dobbiamo dare notizia anche della nave da crociera su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, che è entrata nel porto di Granadilla proprio nelle ultime ore sull'isola di Tenerife. Lo riportano i media spagnoli, quindi l'imbarcazione ha gettato l'ancora proprio all'interno del porto, ma le autorità hanno impedito l'attracco, quindi la nave rimarrà in rada, e in queste ore è prevista tutta una procedura particolare ad hoc di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, una procedura che è stata studiata proprio per mantenere queste persone isolate ed evitare contagi. E poi, dopo lo sbarco, le persone a bordo saranno rimpatriate su voli speciali. Tutti amano, tutti amano.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano, nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere fra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia, in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
12: Latte e miele.
13: Che le fragole sono buone. Non ho coraggio di gridare.
0: Il nostro primo viaggio nella musica italiana di oggi ci propone il grande cantautorato. Partiamo subito con Lucio Battisti, Pensieri e parole dal 1971, poi arriva Francesco De Gregori con Titanic dal 1982.
14: Latte e miele.
15: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: si va in America.
1: Titanic, Francesco De Gregori, dal 1982, il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele ci ha portato anche negli anni 80, in questa domenica 10 maggio, festa della mamma. Ne stiamo parlando, stiamo dedicando canzoni, versi, frasi e poesie a tutte le mamme. Arrivano anche i dati di Coldiretti, ha fatto una ricerca ad hoc per questa giornata, per questa festa, e allora si scopre che ancora oggi quasi un italiano su due, praticamente il 46%, quindi sì, quasi la metà, regala fiori e piante. Sono questi i regali più scelti per la festa della mamma, quindi ancora insomma la tradizione del bouquet, del mazzo di fiori che vince. Seguono i gioielli, la bigiotteria, i profumi al 19%, quindi diciamo un italiano su 5, e ancora dopo i dolci, anche un bel dolcetto in questa giornata ci sta sempre bene, è il 14%, scusate, a regalare i dolci, insieme anche a chi non farà alcun regalo. Poi qui ovviamente i motivi sono vari, perché le nostre storie personali sono tutte diverse. Il 7% preferisce regalare un'esperienza, ad esempio un soggiorno da qualche parte, un pranzo, una cena fuori, un agriturismo, anche insomma le esperienze vanno sempre più di moda. Noi oggi possiamo regalarvi soprattutto canzoni e artisti della musica italiana, per esempio Pino Daniele è l'artista che io potrei dedicare alla mia di mamma, insomma, vado sul sicuro con Pino Daniele. Che male c'è, dal 1997 continua il nostro viaggio nel tempo.

0: Il suono di Pino Daniele su Radio Latte Miele. Che male c'è nella giornata dedicata alla festa della mamma? Allora parliamo anche di quali fiori si possono regalare. Lo dico soprattutto per noi, magari che non siamo tanto esperti di piante in questo periodo. Arrivano anche alcuni suggerimenti da parte di Coldiretti, premettendo che appunto un italiano su due oggi regala piante e fiori soprattutto alle mamme. Allora, la varietà, diciamo, perfetta da regalare in questo periodo, per esempio, è quella dei ranuncoli, delle peonie, le camomille, ovviamente le rose vanno sempre bene, il fiordaliso, le ortensie, il limonium. Naturalmente il bello qui è poi personalizzare la scelta del mazzo, del bouquet, anche in base ai gusti della mamma. Si scelgono i colori, i profumi, le composizioni per creare il bouquet più adatto all'occasione. Vanno molto anche le piante cosiddette ornamentali, e quindi i gerani, le petunie, perché servono anche un po' a decorare la casa, il balcone, il davanzale, il soggiorno. In generale il consiglio di Coldiretti è quello di acquistare fiori e piante praticamente a chilometro zero, no? Magari anche direttamente dal produttore, nei mercati contadini, o anche, perché no, dai negozi di prossimità, per tenere sempre vivo il proprio quartiere.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
2: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
3: Latte e miele.

0: Indietro, Tiziano Ferro dal 2009 su Radio Latte e Miele. Diamo un altro sguardo all'attualità, all'informazione. Di solito, quando ci ritroviamo il sabato e la domenica mattina con Tutti Amano il Weekend, a stupirci sono le dichiarazioni, spesso del presidente americano Trump, quelle che arrivano nella notte italiana, no? Invece questa volta le dichiarazioni sono del presidente russo Vladimir Putin, che ha detto: il conflitto ucraino probabilmente sta volgendo al termine. Lui ha parlato con i media dopo l'incontro con le delegazioni straniere al Cremlino di Mosca e Putin ha aggiunto che la Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Lo ha detto in particolare commentando la proposta del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa di avviare appunto un dialogo con Mosca. E come candidato al ruolo di negoziatore, ha aggiunto ancora Putin, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, quindi ha avanzato un'ulteriore proposta, altrimenti, ha detto ancora Putin, che scelgano loro un leader di cui si fidano. Poi Putin ha sottolineato che la Russia non ha ricevuto proposte dall'Ucraina in merito allo scambio di prigionieri che è stato annunciato da Trump, presidente americano, in relazione alla tregua di 3 giorni. Quindi questa dichiarazione, insomma, ci riporta sulla strada delle tensioni, però in generale le dichiarazioni di Putin sembrano andare nella direzione anche del confronto, del dialogo, e quindi ci aggrappiamo a questa frase: il conflitto ucraino sta volgendo al termine, speriamo. Il mese di maggio è ricco di compleanni, feste, di ricorrenze come la festa della mamma che cade oggi, ma anche di concerti. Per esempio, scopro dai social ufficiali di Radio Latte e Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok che solo domani, nella giornata di domani, un po' in tutta Italia ci sono i concerti di Blanco, 13 Pietro, Levante, Mario Biondi. Questi, insomma, solo quelli che abbiamo intercettato in questo momento, e solo su domani, ma poi anche tutte le altre settimane sono davvero ricche di live dappertutto, anche perché si va verso l'estate con i grandi concerti e festival all'aperto.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 9 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Stessa direzione l'ultimo singolo di Paola Iezzi su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Tutti Amano il Weekend. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie a Umbertino Aniceto in regia. In questa domenica 10 maggio stiamo raccogliendo i vostri messaggi per la festa della mamma, le vostre canzoni dedicate alla mamma al 335-787-1910. Facciamo subito però degli auguri, delle congratulazioni a Diletta Leotta, che è appena diventata di nuovo mamma. È nato Leonardo, il secondo figlio avuto con Loris Karius, lei appunto la conduttrice famosissima, lui il portiere dello Schalke 04. Hanno annunciato proprio sui social la nascita del piccolo, hanno anche condiviso i primi scatti del bimbo tutti insieme. C'è anche la sorellina Aria, che è nata il 16 agosto 2023. Quindi tanti auguri, ma concentriamoci anche sui vostri messaggi, e uno per esempio lo ascoltiamo.
1: Buongiorno amici di Radio Latte e Miele.
0: Buongiorno.
1: Cosimo da Bari.
0: Ciao Cosimo.
1: Vorrei dedicare a tutte le mamme del mondo,
0: sì,
1: la canzone di Luca Barbarossa.
0: Sì.
1: Ciao mamma, ciao.
0: Allora, questa dovrebbe essere...
1: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio anche a te Cosimo. Dovrebbe essere la citazione di un verso di Portami a ballare di Barbarossa. Poi c'è un'altra canzone che torna molto nei vostri messaggi. Partiamo da Giacomo, che dice: una canzone che rappresenta quelli della mia età da dedicare alla figura materna è sicuramente Mamma, mamma solo per te, la mia canzone vola. Questo è uno dei versi centrali appunto di Mamma di Beniamino Gigli, che è citata anche dal nostro Walter da Milano, che salutiamo e abbracciamo. Poi volevo dire anche a Beatrice, che ci ha mandato gli auguri per la festa della mamma con una di quelle immagini che girano su WhatsApp, ma deve essere di un altro anno perché è intestata domenica 12 maggio, oggi è il 10 maggio, ma va bene lo stesso, Beatrice. Grazie mille veramente. Aspettiamo ancora i vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
8: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
10: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
11: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif su Radio Latte Miele. Saif è uno di quegli artisti che magari le nuove generazioni potrebbero scegliere anche per quanto riguarda i brani da dedicare nella giornata della festa della mamma. Lui tra l'altro ha pubblicato proprio venerdì santissimo il suo primo album.

ufficiale, che quindi potrà ascoltare solo chi compra quelle versioni lì dell'album. Ci sono dentro molti duetti, alcuni esempi: Bresh, Tedua, Gue, e tra l'altro Saif sta incontrando proprio in questi giorni il pubblico per presentare il disco. Poi in queste occasioni si firmano le copie, si fanno gli autografi, le foto, i selfie insieme, è una bella occasione per incontrare i fan. Quindi c'è questo in store tour nelle principali città italiane. Oggi pomeriggio tocca a Bologna, domani Roma e poi Palermo, Bari e Napoli. Intanto per lui è già pronto sia il tour estivo all'aperto sia quello al chiuso nei club in autunno, e tutto questo naturalmente arriva dopo il successo di Tu mi piaci tanto, il brano che è arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma comunque ha sancito che Saif è stata una delle rivelazioni di

Aranciata di Fra Quintale, il disco weekend di Radio Latte Miele, l'abbiamo ascoltato insieme, è la nostra mattinata, in tutti amano il weekend, sapete che teniamo sempre accesa la luce sull'attualità, sull'informazione, diamo uno sguardo a quello che succede e naturalmente l'attenzione è sempre alta per quanto riguarda il fronte medio orientale in generale. Negli ultimi minuti è arrivata una notizia, per ora le informazioni sono poche, comunque sembra che sia tutto rientrato, insomma che non si tratti di qualcosa di davvero grave, perché è stata colpita una nave nel Golfo Persico. Si tratta di una nave mercantile che è stata colpita da un proiettile non ben identificato per adesso a 23 miglia nord-est di Doha in Qatar, appunto nel Golfo Persico, lo dice un sito di sicurezza marittima britannico. E non solo, a bordo della nave si sarebbe

sviluppato un piccolo incendio che comunque è stato estinto e domato, appare, a quanto si capisce, a quanto si apprende, senza troppi problemi. Non ci sono feriti al momento, non se ne ha notizia, questa è la cosa più importante, speriamo che sia confermata, e non c'è stato alcun impatto ambientale, questo sempre secondo le prime informazioni che abbiamo a disposizione.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Stile scamosciato, impazza da Globo!
7: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
6: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
7: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
6: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
10: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
12: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
13: Latte e miele.
14: Andiamo a Genova con i suoi svincoli.
15: Si è tenuta da poco la prima edizione del premio Little Tony al Teatro Parioli Costanzo di Roma, un grande omaggio al cuore matto della musica italiana. E noi ascoltiamo proprio Cuore Matto, Little Tony dal 1967.

0: Silvia lo sai, è il mitico brano del 1987 di Luca Carboni che ha tratto proprio dal testo che abbiamo appena sentito anche il titolo del suo nuovo libro Luca non parlava mai. C'è anche una bella intervista al Resto del Carlino che ha rilasciato proprio nelle ultime ore. C'è anche un bel video condiviso da Ligabue sempre nelle ultime ore, il loro primo duetto insieme con Carboni all'inaugurazione dell'Unipol Dome nei giorni scorsi all'Arena Santa Giulia a Milano. Ligabue fa anche un bel racconto, dice che quando faceva radio in una piccola emittente di Correggio negli anni 80, insomma, trasmetteva anche i pezzi di Carboni e quindi sognava forse anche un duetto con Luca. Ma noi oggi stiamo parlando tanto della festa della mamma, ci stiamo dedicando alle mamme e alle donne, e allora è arrivato al 335 787 1910 un bel messaggio di Caterina, perché stiamo anche dedicando le canzoni alle mamme.
1: No ragazzi, ma oggi volete farmi piangere veramente.
0: Sì,
1: io
0: Caterina.
1: Sono mamma di 4 ragazze.
0: Complimenti.
1: La mia mamma è tanto tempo che non c'è più. Okay. E la canzone di Beniamino Gigli era una delle canzoni preferite della mia mamma.
0: Certo.
1: La dedico a lei, dovunque lei si trovi adesso. Grazie.
0: Grazie davvero Caterina.
2: Mamma,
0: eh sì, ne ascoltiamo un pezzettino proprio perché la state citando in tanti questa canzone, allora ci sembrava giusto insomma regalarvi qualche secondo di questo brano così antico, così tradizionale, però insomma fa parte del nostro immaginario, quindi oggi nella festa della mamma lo state citando davvero in tanti. C'è anche un messaggio di Gabriele da Cosenza che dice: la canzone giusta è Le mamme di Toto Cutugno. Aggiungiamo anche questa alla lista che stiamo componendo questa mattina tutti insieme. Ora arriva Capelli remix di Niccolò Fabi dal 1997.

0: Capelli, remix di Niccolò Fabi dal 97, questa è una di quelle canzoni che i ricci come me capiscono bene. Allora, avevo preparato tante cose da dire sullo sport, ma poi con le nostre dediche di canzoni alle mamme, insomma, ci siamo un po' distratti, però ci sarebbero tante cose da dire, a partire dalla 36esima giornata di Serie A. La Juve ha vinto 1-0 con il Lecce, al momento è a più 4 sulla Roma, che è impegnata a Parma, questo in chiave Champions, e tra l'altro Vlahovic per la Juve ha segnato la rete più veloce della storia bianconera, 10-12 secondi, insomma una cosa incredibile. L'Inter, anche se già scudettata, ha vinto per 3-0 contro la Lazio, e tra l'altro mercoledì giocheranno ancora insieme finale di Coppa Italia, sempre a Roma, quindi boh, chissà cosa succederà. Tutto pronto per la quinta domenica della stagione della MotoGP, Gran Premio di Francia, quindi ci sono anche i motori per gli appassionati, e poi naturalmente il tennis con gli internazionali di Roma. Allora, dobbiamo fare un in bocca al lupo a Jasmine Paolini, che è uscita purtroppo dal torneo, sta vivendo un periodo un po' così, ma si riprenderà, dai Jasmine. E poi c'è Sinner, che ha battuto Hofner, l'austriaco, in 2-7, quindi passa facilmente al terzo turno in un campo centrale del Foro Italico strapieno, tutto per lui, insomma, continuiamo a fare il tifo anche per il nostro numero uno al mondo azzurro. Ci sono anche tutti gli altri azzurri in campo anche oggi, quindi insomma davvero un bel torneo da seguire. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
5: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Novo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 50 euro, con l'aggiunta di 4 euro, puoi avere una confezione a 700 grammi di preparato ravioli del Plin allo scoglio.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti, con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto

Una storia che vale dal 2001 su Radio Lateniele con Laura Pausini, che anche lei è mamma, e quindi festeggiamo anche lei nella festa della mamma. Chiudiamo questo nostro discorso sulle canzoni da dedicare alle mamme con un bel messaggio di Irena. Sono Irene da Torino, purtroppo mia mamma è mancata quasi 4 anni fa, ma tutte le volte che ascolto Portami a ballare di Luca Barbarossa piango ogni volta, perché mi emoziono tantissimo e rivivo tanti ricordi. Effettivamente Portami a ballare è stata molto citata nei vostri messaggi, e lei anche a sua volta aggiunge la canzone Le mamme di Toto Cutugno mi commuove tantissimo. Grazie davvero per tutti i messaggi che sono arrivati, ma visto che tutti amano il weekend, sta quasi per arrivare alla fine, volevo anche chiudere con una nota di colore un po' leggera per tutti voi, perché mi fa molto sorridere questo ministro che balla in Ungheria. Praticamente era già diventato virale con un video subito dopo le elezioni, il ministro della sanità, si chiama Egedush, è un medico ortopedico, e lui alla prima occasione si mette a ballare, ma anche nei comizi elettorali. Quindi qui per esempio dovete immaginare una folla andata per un comizio, è vero che era il festeggiamento di un'elezione, però tutto sommato era comunque un'occasione civile, sociale, politica, e qui c'è un ministro che balla sul palco ma fa anche, non so, il gesto della chitarra elettrica con la gamba e le braccia, fa tutti dei passi di danza particolare, la gente è in delirio. E quindi direi che è questa la politica che vogliamo, i ministri che ballano.

soli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 9:59.
2: Umbertino Aniceto in regia mi dice Ammunin, invece Guido Monti mi dice, com'è che dici, Anduma? Guido?
3: Presto che tardi Anduma.
4: Andiamo.
3: Presto che tardi Anduma.
2: Allora io mi rifugio in Dania Cericola, che è la mia oasi di tranquillità e di pace.
3: Eccoci, siamo qua. Sì. Buongiorno Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buona domenica, buona festa della mamma.
2: Brava, l'abbiamo raccontato insieme agli ascoltatori. Oggi hanno partecipato numerosi, guarda, è arrivata anche sul fil di lana un messaggio di Pina. Lei dice che dedicherebbe Tracce di te alla mamma scomparsa, la canzone di Renga. Sono arrivati anche tanti messaggi di, appunto, di chi la mamma non ce l'ha più, e quindi facciamo
3: anche io e Guido siamo privi di mamme.
4: Quindi
3: siamo demammati purtroppo, quindi sappiamo cosa vuol dire, ma insomma le pensiamo comunque, ecco.
2: E sai che è stato bello, emozionante scoprire anche tutti i ricordi degli ascoltatori in queste due ore. Ora vi lasciamo la palla, il microfono, fino alle 13, Latte e Miele a casa mia con Guido Monti e Dania Cericola.
3: Grazie Francesco, buona domenica.
4: Allora grazie, buona domenica a te.
2: Anche a voi.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 10 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, tanta voglia di esprimere sentimenti, chiarire rapporti. Il lavoro è stressante, ma in miglioramento. Ho sempre detto che all'Ariete piace la lotta. Presto arriveranno i risultati. Alcune battaglie saranno vinte. Da luglio in poi, grandi novità. E intanto ci prepariamo ad un futuro migliore. Il Toro deve evitare di esagerare con impegni e responsabilità e magari cercare di vivere questo weekend in maniera serena, tranquilla, accanto al grande amore della vita o cercando un amore. Vanno un pochino meglio le situazioni di lavoro. Tra l'altro Mercurio nel segno porta anche la possibilità di guadagnare qualcosa. Penso ai liberi professionisti, a chi lavora a provvigione. Insomma, un po' controcorrente con quello che capita in questo periodo di austerity. Per i Gemelli serve concentrazione, utile portare avanti i progetti, in amore entusiasmo alto, ma scegli bene le persone, perché a volte ti circondi di conoscenze più che di amicizie e a volte ciò non va bene. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni, le delusioni recenti. Probabile che giugno sia un mese molto importante per il lavoro, per rivedere alcune situazioni. In vista di una riconferma dovrai già lavorare ad un progetto che partirà dopo l'estate. Le relazioni migliorano, torna più

0: tranquillità. Il leone ha un calo fisico, un po' di nervosismo, nulla che possa incidere sulla situazione generale, perché continuo a pensare che il leone sia il segno top del 2026. Però evidentemente devi affrontare delle prove, degli esami, dei test. Nei sentimenti hai il controllo della situazione, quindi se qualcuno ti ha fatto del male o ha cercato di giocare con il tuo cuore ad aprile, adesso ti prenderai una bella soddisfazione. Vergine, aria di cambiamento, nuove opportunità professionali. Da tempo i pianeti opposti non riescono più a bloccare le tue iniziative, anzi addirittura hai le idee più chiare rispetto al passato. Questo è un cielo che chiede ancora un po' di attenzione nell'ambito del lavoro. Bilancia, weekend favorevole ai sentimenti. Ecco, la situazione professionale è un pochino complicata, o perché pensi di meritare di più a livello di mansione, di soldi rispetto a quello che hai, o perché ci sono degli squilibri con capi, con lavoratori. Io spero che l'aiuto dell'amore ti dia una mano a ritrovare equilibrio. Scorpione, giornata un pochino delicata nei rapporti, forse un po' stancante, conviene non fare le ore piccole e recuperare energie. Sagittario, torna la voglia di novità, di movimento. Stessa. Capricorno, affatti poco sinceri. Saturno, Giove, Marte sono i pianeti che in questo momento ti danno una carica utile anche a cancellare ciò che non ami più. Bene l'amore nel weekend. Acquario, sentimenti in primo piano, piccole preoccupazioni economiche per spese che sono state anche eccessive negli ultimi tempi, spese per la burocrazia, per un atto, per questioni che dovevi risolvere. L'affetto compensa. Buona giornata al segno dei pesci, recupero emotivo, possibilità di chiarire tensioni. Attenzione sul lavoro, a non lasciare l'occasione giusta, perché questo è un periodo importante, bisogna battere il ferro finché è caldo, facendo attenzione a invidie e piccole polemiche. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: coretto. Abbiamo fatto il coretto del buongiorno.
1: Buongiorno a tutti,
0: mamme. Tantissimi auguri.
1: Buongiorno.
0: Perdonate la mia voce.
1: Alle mamme.
0: Perdonate la mia voce che ha deciso di essere un po' ballerina oggi. Va bene che mi piace il balletto, ma la voce no, deve tornare. Scusate, è così. E questi cambiamenti di clima repentini, piogge, freddo,
1: sì,
0: vento, caldo.
1: Per risolvere questa criticità devi aprire la finestra,
0: sì,
1: a Milano, città,
0: respirare
1: a pieni polmoni.
0: Ecco, perfetto, sì.
1: Senti questo odore che la pioggerellina crea sull'asfalto bagnato.
0: Sì, certo, lo smog che praticamente si impasta.
1: Sarà salubre.
0: Senz'altro, va bene, niente. Insomma, mamme, tantissimi auguri. Oggi è la vostra festa.
1: Sì, vi diciamo buona domenica e siamo vicini a tutti voi e a tutte voi.
0: Sì.
1: In particolare, anche per questo 10 di maggio si inizia questa passeggiata che ci porterà fino alle 13. L'appuntamento è quello con Dani e con Guido, si chiama Latte e Miele a casa mia.
0: Ma va?
1: Abbiamo un incontro con Lundini oggi.
0: Ho un comico, cerchiamo straordinario.
1: Cerchiamo di tirare in mezzo Valerio Lundini.
0: Sì.
1: Ma questo sarà verso mezzogiorno.
0: Certo.
1: Poi c'è l'appuntamento con Colpo Secco.
0: È già ancora.
1: E per questo vi segnaliamo sin d'ora il numero telefonico
0: 335-787-1910.
1: Sì, è il numero di WhatsApp e vi potrà servire più avanti. Il buongiorno a Aniceto,
0: Umberto.
1: Certo, è in regia. E il buongiorno anche alla redazione, ci sono le notizie.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiani e 1 straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stronconi in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
3: Spot. I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
12: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
13: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
14: Latte Miele.

Se leggi questi versi, dimentica la mano che li scrisse. T'amo a tal punto che non vorrei restare nei tuoi dolci pensieri se il pensare a me ti facesse soffrire. Shakespeare.

0: buona festa della mamma. Allora abbiamo detto che oggi è la festa della mamma, giusto?
1: Eh sì.
0: E lo ripeteremo.
1: Un
0: anche perché ho trovato delle cose
1: carine. Mamme, un saluto a tutte.
0: Ho trovato sul web una cosa molto molto deliziosa.
1: Cos'hai trovato?
0: Ho trovato questa vignetta che ha scritto questa persona che si è firmata Yama 2026 e dice che il vero welfare degli italiani è la mamma. E c'è la vignetta della mamma, c'è una mamma e intorno alla mamma ci sono queste frasi che dice: la mamma è assistenza sanitaria, insegnante di sostegno, cucina aperta 24 ore su 24, sostegno psicologico, trasporti, albergo diurno, asilo nido, microcredito, assistenza anziani, ciabatte educative.
1: Certo,
0: è veramente carino.
1: Anche un banco, ma talvolta.
0: E vedi che lei infatti dice microcredito, sì, quindi insomma ti dà quello che può, insomma, no?
1: Beh, bella.
0: No, molto cosa. Molto carino. Bravo.
1: Vabbè,
0: questo
1: un saluto proprio
0: questo
1: a tutte,
0: personaggio.
1: Tutte le mamme. Noi siamo italiani, siamo particolarmente legati alle mamme.
0: Sì, è vero.
1: Pensa che però, nonostante questo, la festa della mamma nel nostro paese è partita dopo.
0: Sì.
1: Cioè, in altri paesi è partita molto prima. Pensa che la prima festa della mamma in Italia è stata celebrata a Brescia addirittura nel 1952, quindi relativamente vicino ad oggi, no?
0: Sì, certo.
1: Ad opera di una signora, Emma Lubian Missiaia,
0: sì,
1: che era la direttrice della scuola civica Angela Contini.
0: Ma dai.
1: Ha avuto questa idea, diceva: lo fanno all'estero, facciamolo anche noi, e da lì è nata questa cosa. Bene,
0: mamme. Bello, mamme.
1: Vi abbiamo nel cuore. Il consiglio che do ad ogni figlia e ad ogni figlio è quello di ragionare sul rapporto con la propria mamma.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: A volte le mamme fanno anche dei danni terribili.
0: Vabbè, cioè, è vero.
1: E comunque, finché ce n'è la possibilità, chiamate le mamme, telefonategli, fategli
0: un
1: saluto e soprattutto fate una cosa che è una roba un po' alla Jodorowsky, no? Quei riti che sono mistici senza esserlo,
0: sì,
1: ma che possono risolvere, almeno in termini psicologici, sciogliere qualche nodo. Fate preparare per la torta a forma di cuore rosso, portatela e dite: mamma,

0: Peyote.
1: Ma che carina!
2: Molto, molto, molto.
1: Willy
2: molto.
1: Peyote, la nuova canzone di Willy Peyote, Kodak.
2: Sì,
1: è proprio carina. Willy, sei proprio bravo. Mi
2: bravo,
1: piaci
2: sì,
1: proprio
2: sì,
1: tanto.
2: Complimenti. È il brano nuovo di Willy Peyote, tra l'altro è in anteprima per le radio.
1: Ecco.
2: Vuol dire che non è ancora uscito su nessuna piattaforma. Insomma, è questione di ore, io credo, io penso.
1: Guarda, veramente
2: intanto qui su Radio Latte Miele è arrivato.
1: Mi fa aprire il cuore.
2: Ti apre il cuore.
1: Sì, è proprio so, carino, so, leggero, so. Proprio bravo, bravo, bravo, bravo,
2: bravo,
1: mi piace.
2: Ci voleva. E poi questa idea della fotografia, no?
1: Sì, sì.
2: Che ferma, blocca un attimo e rimane tale per l'eternità. È una cosa, secondo me, magica la fotografia. Non so come la pensi.
1: Ah, certo,
2: tu.
1: Assolutamente, assolutamente. Magica la fotografia, magica il cinema. Tu guardi il cinema e vedi
2: guardi
1: un film e vedi delle persone che non esistono più. Sapete che ultimamente sono tornata indietro nel tempo guardando su una rete ricordate Vita da strega
2: alcune scenette
1: me li sono guardate tutte. Praticamente ho fatto una maratona di Vita da strega e praticamente sono partiti da quelli proprio vecchi, no? Del 64, mm-hmm. Perché sono iniziati nel 64 e sono finiti nel 74. Quindi sono andata avanti tantissimi anni, 280 episodi, cioè una roba del genere. Sono andata un po' a informarmi e tu vedi queste persone che in realtà non ci sono più.
2: Certo.
1: E l'unica persona ancora, diciamo, in vita è la bimba Tabata, che ovviamente
2: perché era la più piccolina,
1: certo, quindi
2: certo.
1: Adesso è ancora in vita, diciamo, no? Ma è stato un tuffo nel passato e la cosa pazzesca è che alcuni episodi me li ricordavo
2: di quando
1: ero io
2: bambina
1: ed
2: certo.
1: Erano in bianco e nero per noi, perché ovviamente non c'era ancora la TV a colori, no? È stato bellissimo, ragazzi, bellissimo, bellissimo,
2: nel
1: passato.
2: E non sentivi una voce che diceva:
1: che voce?
2: Dania,
1: sì, Dania,
2: è pronta la merenda.
1: Oh, mamma mia, davvero.
2: Non lo sentivi?
1: E non lo sentivo mai, in effetti era così. Era così.
3: Latte e miele. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
11: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. Honoré de Balzac.
2: E troverai anche sempre tanto, tanto, tanto, tanto amore. Amore no?

0: Morire qui, Renatino, Renato Zero su Radio Latte e Miele. Il nostro appuntamento si chiama Latte e Miele a casa mia. Vi auguriamo sempre buon sabato oppure buona domenica come in questo caso, perché ci sentiamo proprio durante il fine settimana. E buon weekend a tutti, a chi ci ascolta in auto e rivive delle cose con questa musica, macinando chilometri, o a chi invece sta facendo pian piano
1: un risveglio con calma, lento,
0: colazione.
1: Già pensa ai manicaretti, come stai facendo tu? Me l'ha già chiesto, ragazzi, me l'ha già chiesto. Ma che cosa prepariamo di manicaretti?
0: No, l'unica cosa che ti ho chiesto.
1: Hai appena detto.
0: No, quello che ti ho chiesto
1: è cos'è?
0: È un'altra cosa.
1: Cosa mi hai chiesto?
0: Due punti a capo.
1: Perché?
0: No, perché? La domanda era perché?
1: Perché cosa?
0: Ma se stiamo insieme ci sarà un perché.
1: Ah, certo, è chiaro. Adesso ho capito dove volevi arrivare. E certo che ci sarà un perché.

0: grandissimo artista, su Radio Latte Miele abbiamo ritrovato Riccardo Cocciante e questa canzone che è del 1991 e che idealmente chiude, perlomeno per quest'ora, il nostro viaggio nel tempo. Peraltro stavo pensando che
1: come che cosa? Che cosa stavi pensando? Che cosa?
0: Sì. No, stavo pensando che c'è stata una ufficializzazione, visto che Trump l'aveva chiesta a piene mani, diciamo sono state pubblicate una serie di file di video che non erano mai stati visti
1: degli UFO,
0: in precedenza.
1: Certo.
0: Sono documenti inediti degli UFO, quindi
1: era ora.
0: Quindi Trump ha mantenuto quella che era la sua promessa. Leggevo
1: almeno questa cosa qui mi fa piacere. Il resto no, però vabbè. Andiamo avanti,
0: leggevo sul Corriere di ieri che ci sono 162 documenti che sono stati divulgati proprio nell'ambito di questo programma che ha voluto fortemente Donald Trump, è un'iniziativa per rendere più trasparenti le conoscenze del governo in merito a questi fenomeni extraterrestri. Sono fotografie molti, quasi tutte in bianco e nero, delle missioni spaziali Apollo 1, quella del 69, pensa un po',
1: appunto,
0: poi Apollo 17 e nel 72. Diciamo che bisognerebbe capire, vederle bene queste fotografie, perché insomma se sono state divulgate, ma
1: non sono chiarissime comunque, alcune sono un po' infatti nebulose, diciamo così. Però io ho sempre pensato che gli extraterrestri, altre entità esistano nell'universo, non possiamo essere soltanto noi, quindi per me è normale questa cosa, proprio non mi dà nessun tipo di preoccupazione.
0: Beh, insomma,
1: spero
0: pare che abbiano visto un omino alto 1,20 m, luminoso, verdognolo, non c'è una cosa un po' strana.
1: Altre specie
0: è strana.
1: Derivano da altri non lo so, insetti, animali, che ne so io, mammiferi, non si sa, non importa, però cioè è veramente stupido pensare che in un intero universo infinito, peraltro, cioè, ci sia soltanto la Terra abitata. Dai, a me sembra una cosa veramente assurda. E quindi, a parte che ultimamente ho notato che molte persone pubblicano avvistamenti qua e là, anche in Italia. Quindi, ragazzi, se vogliono arrivare, arrivano. Cioè, speriamo soltanto che siano delle belle persone, diciamo così, ecco. Che non siano cattivelli, ecco.
0: Va bene, quindi sei
1: tranquilla.
0: Perché
1: di cattivelli ne abbiamo già abbastanza.
0: Quindi sei tranquilla.
1: Sì, grazie, io sì.
0: Ah, tiro un sospiro di sollievo.
1: Ah, che bello.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
3: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.

0: pezzo di cuore, Emma e Alessandra Amoroso, insieme qui su Radio Latte Miele con Dani e Guido. Buona domenica a tutti. Festa della mamma, 10 di maggio, festa della mamma.
1: Mamma, provenienza pianeta Terra, specie umana, superpoteri, legge nel pensiero, fa 7 cose contemporaneamente, si moltiplica ed è dotata di superudito che le permette di sentire uno starnuto attraverso una porta chiusa nel bel mezzo della notte, a 3 camere da letto di distanza, con a fianco il papà russante. Punti deboli, ingrassa per 9 mesi e a volte anche dopo.
0: Quando si parla di supereroi,
1: Che carino, sempre cose trovate sul web.
0: Sì, un saluto a tutte le mamme e un pensiero anche alle mamme che non ci sono più,
1: certo,
0: ma che rimangono e permangono nei cuori e nella memoria.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 11:06
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Com'è delicato,
2: no, io
1: Fabio,
2: lo amo, io lo amo, lo dico sempre, io amo Fabio Concato, lo amo proprio. Mamma mia, come sei bravo, Fabio.
1: Sì,
2: mamma
1: sì,
2: mia,
1: sì, sì,
2: guarda, sei bravo.
1: Devo dire la verità, le sue canzoni sono estremamente delicate, toccano proprio le corde emotive profonde.
2: Bravissimo.
1: Toccano, guarda, il cuore, non c'è niente da fare.
2: Sono contenta che si sia ripreso.
1: Sì.
2: Perché
1: sì.
2: Domani, hai detto, domani sera c'è il suo spettacolo qui a Milano,
1: sì,
2: vero?
1: Diciamo che Fabio ha avuto qualche problema di salute.
2: Sì,
1: insomma, sembra che la cosa sia sotto controllo.
2: Meno
1: sta
2: male,
1: di fatto che l'11 maggio, cioè domani, sarà al Teatro Nazionale di Milano con il suo concerto, poi andrà a Roma e poi quest'estate, il 24 maggio a Roma,
2: sì,
1: all'Auditorium Parco della Musica, e poi agosto, e poi novembre, poi dicembre, insomma, farà un giro a Ancona, Padova, Verona, Lecce, Genova, un bel giro.
2: Sono troppo
1: in Italia
2: contento.
1: Con la sua musica.
2: Bravo Fabio, bravo, bravo.
1: Ricapitolando live. No, si chiama Altro di Me, dai. Allora, Fabio Concato, l'abbiamo risentito stamattina qui su Radio Latte e Miele, abbiamo ancora un po' di spazio da vivere insieme, qui con Dania e con Guido, in diretta dall'appartamento di Dania.
2: Come solito.
1: Se volete mettervi in contatto con noi, potete farlo.
2: Al 335-787-1910.
1: E comunque segnatevi questo numero perché
2: vi
1: serve. Tra pochissimo c'è la capsula del tempo e c'è il colpo secco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Spot.
10: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Glovo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vacuum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
11: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
13: Il concerto dei Pupazzi, previsto per domenica 10 maggio a Force, è stato rinviato al 13 giugno.
14: San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
15: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.
2: La madre è un angelo che ci guarda e che ci insegna ad amare. Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore. Ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre. Victor

0: Colpo secco.
1: Colpo secco.
0: Colpo secco.
2: Un colpo secco al tuo paese.
3: Esagerato.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti. Siete con Radio Latte Miele, siete collegati con l'appartamento di Dania, Latte Miele,
3: ecco,
2: a casa mia.
3: Sì,
2: programma che prevede però intorno a quest'ora il nostro colpo secco. Cioè apriamo la capsula del tempo,
3: sì,
2: estraiamo la canzone che ognuno conserva con amore
3: nel proprio cuore.
2: E poi ovviamente vi chiediamo di abbinarvi a una canzone o all'altra e poi la redazione sceglierà alcuni di voi per così
3: ricevere il gadget di Radio Latte Miele.
2: L'idea è quella di farvi un regalino così alla domenica mattina.
3: Esatto.
2: A proposito di colpi secchi, oggi comincio io.
3: Cominci tu.
2: È un periodo
3: bene.
2: Che vinci sempre tu e
3: è
2: non
3: vero,
2: è bello.
3: È vero.
2: Allora, oggi avremmo potuto mettere Viva la mamma perché sai, festa della mamma, eccetera.
3: Però è un po' scontata.
2: Infatti, ho scelto un'altra canzone di Edoardo Bennato. Siamo nel 1980 e la canzone è Così non va, Veronica.

0: Edoardo Bennato su Radio Latte e Miele, il mio colpo secco. Se volete abbinarvi a Così non va Veronica, lo potete fare.
1: Al
0: c'è
1: 3,
0: il numero 3, di WhatsApp,
1: 5,
0: dai.
1: 335-787-1910.
0: Com'è?
1: 335-787-1910.
0: Ok, ok.
1: Oh, là.
0: Ok, casomai non l'aveste memorizzato, che numero è?
1: 335-787-1910.
0: Non lo so, che la tiro pazza, la tiro pazza.
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tiro pazza.
1: Direi proprio di
0: vabbè,
1: sì.
0: Vabbè, questa era Così non va Veronica di Bennato, la mia scelta per il colpo secco. Il tuo colpo secco invece?
1: Ah,
0: qual,
1: il mio colpo
0: è? Cos'è?
1: Secco.
0: Cosa hai preparato nella capsula del tempo?
1: Vi fa tornare al 1982, Sergio Caputo, Night.

0: Questo era il mio colpo secco. Vi ho portato nel 1982 con lo swing di Sergio Caputo, Night. Ma quanto mi piace, ma quanto mi piace Sergio Caputo.
1: C'ha il brivido del Night.
0: C'ha il brivido del Night. Bene, allora, se volete abbinarvi al mio colpo secco, il numero è sempre quello, 335-787-1910. E se volete abbinarvi invece al colpo secco di Guido, il numero è sempre quello, 335-787-1910.
1: Bennato versus Caputo.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta a volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Non è possibile essere una madre perfetta, ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. Jill Churchill.
11: Adesso c'è Patti Pravo, una canzone del 66, Ragazzo triste.

0: anche Marcella con un classico. Beh, perché questa sì. canzone è un classico della musica italiana.
1: A me piace tantissimo sì. questa canzone.
0: Siamo tornati indietro nel tempo, prima c'era Patti Pravo, poi lei, adesso incontriamo anche Vasco Rossi e stavo pensando che manca pochissimo ormai all'Eurovision Song Contest.
1: Pensavo a Natale.
0: No. C'è questa questo appuntamento il 12, il 14 e il 16 maggio con una conduzione italiana dell'Eurovision Song Contest che è di scena, come sai, a Vienna.
1: A Vienna,
0: affidata a Gabriele Corsi, che non è la prima volta che commenta questo appuntamento.
1: Sì.
0: E con lui c'è l'esordiente Elettra Lamborghini. E vediamo che cosa succederà e che cosa diranno in questa 70ª edizione. Vediamo soprattutto come andrà Sal Da Vinci, che
1: certo.
0: per il momento è uno dei personaggi più scaricati per lo streaming. 36 milioni di ascolto.
1: Però accidenti.
0: Guarda, lo leggevo sul Corriere della Sera in un articolo di Andrea Lanfranchi che diceva che appunto c'è questo incontro tra la gente e la musica di Sal Da Vinci, che ovviamente sappiamo che è qualificato, no, per la finale, lo sappiamo già perché ha vinto il festival.
1: Certo.
0: Per Sempre Sì è il brano più ascoltato tra quelli in gara, davanti a quelli di Svezia e di Finlandia.
1: Ecco,
0: quindi insomma, anche se DJ Aldo non fa il remix,
1: non lo fa,
0: le cose vanno bene lo stesso.
1: Non si sono accordati con le royalty.
0: va bene.
1: Lasciamo perdere.
0: Senti, abbiamo detto che c'è Vasco Rossi?
1: Sì.
0: Allora ascoltiamolo. Questa è Luna.

0: Vasco Rossi, Luna per te su Radio Latte Miele con Dania, con Guido e anche con il nostro vicino di casa.
1: Ah, già,
0: ne
1: già,
0: abbiamo
1: già
0: parlato adesso di DJ Aldo, ci ha lasciato un messaggio in segreteria.
1: È arrivato subito.
0: È l'Eurosong Festival, locale.

0: Raga,
1: alla Bulgaria con furore non ce n'è per nessuno, perché DJ Aldo deve andare all'Eurofestival e allora ci siamo!
2: Sì, sai dove devi andare DJ Aldo?
0: Bangarang!
2: Sai dove devi andare?
0: Meglio non dirlo.
2: All'Eurofestival.
0: Ecco, Bangarang!
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Da Giorgio Mare trovi una vasta scelta di preparati, panati e pastellati, verdure pronte a cuocere e dolci a prezzi convenienti.

0: Si chiama Grey Goose ed era di Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Voglio parlarvi di un delitto, 150 performance e una domanda che riguarda tutti noi.
1: Cioè?
0: 16 e 17 maggio arriva Alibi, il nuovo spettacolo di Italy Bares al teatro Repower di Milano.
1: Sì,
0: e Radio Latte e Miele è media partner. È un noir ironico con una famiglia piena di segreti e un'indagine che va oltre il palco.
1: Ah, che bello.
0: Quali alibi ci raccontiamo ogni giorno per non agire?
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 12:01
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sarà per sempre sì.
1: A così.
0: Anche con te.
1: A così.
0: Per sempre
1: a
0: sì.
1: Così.
0: A così.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Buona festa della mamma. Oggi è il 10 di maggio. Stiamo festeggiando le mamme d'Italia e anche,
0: sì,
1: anche quelle straniere.
0: Esatto, infatti,
1: io
0: a proposito.
1: Ho conosciuto delle mamme straniere che wow.
0: Ecco, bravo, bravo, bravo. Ma io volevo parlare invece della moglie dell'erede al trono del Regno Unito, William, principessa Kate Middleton.
1: Eh beh, mamma anche lei.
0: Esatto. Pensate che arriva a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio perché vuole studiare il modello di educazione della prima infanzia. Kate incontrerà insegnanti, genitori e bambini per vedere di persona il metodo reggiano.
1: Cos'è il metodo reggiano?
0: Ecco, adesso ve lo spiego. Il Reggio Emilia Approach è una filosofia educativa per asili nido e scuole di infanzia da 0 a 6 anni che pone il bambino al centro proprio, considerandolo ricco di potenzialità e capace di apprendere attraverso 100 linguaggi espressivi, quindi arte, corpo, parole e tante altre cose. Pensate che questo metodo è nato nel dopoguerra con Loris Malaguzzi, che questo metodo valorizza creatività, relazione, partecipazione delle famiglie e l'ambiente come terzo educatore.
1: E beh, insomma, i bambini vengono messi veramente al centro.
0: Al centro, esatto, che è bellissimo
1: e
0: questa
1: Kate
0: cosa.
1: Kate Middleton ne ha sentito parlare e viene a Reggio Emilia a capire,
0: Cosa si tratta.
1: Vabbè, viene di persona.
0: Di persona, esatto, il 13 e il 14 maggio a Reggio Emilia.
1: Welcome, Kate.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
3: più gonfia?
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Onius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al-Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
2: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
0: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
5: Mi riguardano del mondo tutte le piccole cose, il sonno dei sassi, gli spaventi dell'acqua che trema, la stoffa della luce, la gravità delle foglie. Imparo a stare sospesa. Chandra Livia Candiani.

0: Radio Latte e Miele, questa è Aranciata di Fra Quintale. La domenica mattina ci vede protagonisti insieme in questo appuntamento che è Latte e Miele a casa mia, e vede protagonisti anche degli amici che ogni tanto coinvolgiamo.
1: Certo.
0: Perché domenica è

0: Avevamo preannunciato l'arrivo di un nostro amico, di un ospite, sì. Ed eccolo qui.
1: Sì, benvenuto a Valerio Rubini. Ciao, sei tu. Sei
0: buongiorno,
1: tu.
0: Ciao. Buongiorno Valerio, buona grazie. Domenica.
2: Buongiorno a voi, buona domenica a voi, sì. A Renato Raschel.
1: Sei tu. Renato Raschel. E ci porta in un mondo che non c'è più, Sì, sì, siamo in diretta.
0: Sì, siamo in direttissima.
1: Noi, lui,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Lui no.
2: No, no, no, dicevo, no, no, lui sì. Poi sì, pensavo Raschel che avesse fatto un piccolo contributo in radio da voi oggi.
1: No, no, no, lui no.
0: Ma
1: lui
0: sarebbe una cosa molto particolare, Valerio, se lui si collegasse, no? Sarebbe un po' strano, però.
2: Servirebbe un medium.
0: Esatto.
2: Bene, comunque, buona domenica.
1: Allora, buona domenica a te, Valerio. Ti abbiamo coinvolto perché hai un appuntamento per la prossima settimana, giovedì e venerdì, qui a Milano.
2: Avete fatto bene.
1: E che insomma ti presenti al Teatro Arcimboldi, che è un teatro prestigioso.
0: Prestigioso e gigantesco.
2: Sì, sì, ormai ho fatto questa cosa megalomane di fare gli spettacoli agli Arcimboldi, che effettivamente io ho fatto la. Facevo degli spettacoli a teatro già prima, poi ci ho avuto la fortuna che le cose sono andate bene grazie a un programma televisivo, grazie a delle cose che ho fatto, e a un certo punto mi è stato per possibile fare lo spettacolo alla Cimboldi, che è forse il posto più grande che io abbia mai visto in Italia.
0: Ogni volta
2: che si dice sto spettacolo alla Cimboldi, io penso vabbè dai, si può fare, poi mi scordo che effettivamente sono 700.000 posti e quindi fortunatamente il pubblico milanese c'ha questa cosa, non so, sarà l'agiatezza economica, comunque le serate a Milano si riempiono abbastanza presto, quindi la gente va a teatro anche un po' a scatola chiusa, cosa che magari a Roma ti devono conoscere per andarti a vedere. Invece a Milano mi pare di aver capito negli anni che la gente esce e dice andiamo a vedere sto tizio. Invece qua da noi dobbiamo avere la certezza che questo valga la pena. Quindi no, sono molto contento di tornare a Cimboldi con uno spettacolo che io già ho portato a Milano qualche anno fa.
0: Sì,
2: più volte. Quindi sì, questa diciamo che è una replica, come la chiamo io romanticamente, un modo per raschiare il barile, poiché ho pensato, tanto lo spettacolo nuovo lo devo scrivere, siccome quest'anno ho dovuto scrivere altre cose perché ho lavorato ad altri progetti che mi hanno preso parecchio dal punto di vista, insomma, sia dell'impegno fisico che di quello della scrittura, e fisico significa che ho dovuto recitare delle cose che ho scritto, non che ho fatto palestra o altro. E allora no, perché se da impegno fisico uno vede in foto dice questo ha fatto pure l'impegno fisico,
1: si può sentire.
2: No esatto, mentre l'ho detto mi sono immaginato, non lo so, io con i muscoli. E allora ho detto ma sai che c'è, forse a Milano c'è ancora qualche centinaio di migliaia di persone, vista la capienza della Cimboldi, che lo spettacolo vecchio ancora lo deve vedere, allora faccio questa cosa della replica, facendo come fanno tutti gli artisti che dicono a grande richiesta. In realtà c'è stata una richiesta di persone che mi hanno detto rifallo, lo vorremmo rivedere, ma adesso definirla grande, diciamo che l'ho fatto io, ho detto facciamo una replica, poi ho pensato all'inizio, mi sono fatti i problemi, ho detto
1: però
2: ma forse
1: Valerio guarda, hai fatto bene, invece
0: hai fatto
1: perché
0: benissimo.
1: Molte persone
2: ho fatto
1: non
2: bene ma sì
1: non
2: ho
1: hanno
2: fatto
1: visto
2: bene, sì.
1: Lo spettacolo si chiama Il Mansplaining spiegato a mia figlia, ma visto che dici voglio raschiare il barile, ma è vero che raschi il barile anche all'estero? Perché ho sentito che vai a finire nelle principali capitali europee,
0: sì, com'è, infatti. Com'è?
2: Guarda, in realtà sì, infatti diciamo che questo tour replica nasceva perché così potevo farmi questa cosa del portare lo spettacolo all'estero, però poi alla fine vuoi non vuoi due date all'Arcimboldi e tre a Roma le ho messe
1: e fai bene,
2: non è che stanno tutti e quindi sì, adesso farò questo spettacolo in varie città che sono, se me le ricordo tutte, non in ordine cronologico di replica, ma saranno Madrid, Barcellona, Amsterdam, Berlino, Parigi, Londra, Bruxelles e sembra che siano queste. Tu dici
1: sono
2: però lo
1: queste,
2: fai in altre lingue
1: queste.
2: No, lo faccio sempre in italiano, lo faccio
0: sempre
2: per
0: italiano
2: all'estero.
1: Infatti, per
2: i cervelli in fuga, questi qua che se ne sono andati dal nostro paese per arricchire gli altri, e quindi
0: bravo, bravissimo.
2: e quindi vediamo, però sì, sarà molto divertente. Colleghi che hanno fatto la stessa esperienza mi hanno detto che il pubblico italiano all'estero è molto reattivo e sono sempre contenti di vedere
0: di
2: cose.
0: Vedervi. Certo,
1: ma
0: certo.
1: lo saranno sicuramente.
0: Ma sicuramente.
1: Valerio, tu oltre allo spettacolo ti occupi anche di musica. Allora ci mettiamo un attimo con calma a sentire una canzone.
2: Certo.
1: Ho scelto questa. Spero che tu sia d'accordo.

0: molto meglio, divertente, molto carina.
1: Bellissima.
0: Si chiama Parabola Ascendente, Valerio Lundini e I Vazzanicchi.
2: Sì, esatto. Sul fatto che noi non crediamo nell'oroscopo,
0: sarà contento Paolo Fox.
2: Ma sì, ma guarda, poverino, in realtà non è una canzone contro Paolo Fox, perché nasce dal fatto che mi sono chiesto io con gli altri ragazzi della band, uh-huh, che se tu esci con una persona, con una ragazza, metti che uno c'ha un appuntamento e comincia, e lei comincia a dire: no, ma perché tu che segno sei? Qual è il tuo ascendente? Così tu dici: vabbè, gli piace l'oroscopo, fine. Se invece questa fosse stata una fondamentalista cattolica o islamica o buddista, cioè comunque se fosse stata una religione, tu avresti detto: questa sta fuori, questa sta proprio in fissa, attenzione, questa sarà una papa boy, una papa girl. Invece, e quindi ho detto: scusa, qual è la differenza tra credere nella teologia piuttosto che nell'astrologia? Quindi sono le nostre provocazioni da due spiccioli, però.
0: Ma tu ce l'hai nel DNA la provocazione, sei anche estremamente cinico quando vuoi, ma è un piacere seguirti, perché fai delle cose, certo, che sono particolari, certo. Bravo a Valerio Lundini.
1: Bravissimo.
0: Senti, adesso porti in scena questo spettacolo e volevo sapere però se hai in previsione anche qualcosa di nuovo dal punto di vista musicale.
2: Allora, sì, lo spettacolo, sì, adesso sarà il 14 e il 15 agli Arcimboldi, poi dopo farò le altre date, quelle di cui abbiamo parlato prima, a Roma, sì, 31 maggio, 1 giugno, e poi in Europa nei giorni di giugno che non ricordo, comunque seconda metà di giugno. E, no, musicale, noi abbiamo la band che sono i cosiddetti Vazzanicchi, che avete adesso, ahimè, sentito, con loro ci divertiamo, facciamo sempre delle date un po' dove capita, quindi non abbiamo mai dei tour scritti bene con le locandine che ho scritto prima data, seconda data, cioè ce le abbiamo un po' sparpagliate, ma da sempre noi siamo stati così, e quindi faremo delle date in giro a Bologna, Firenze,
1: random.
0: Ti chiedevo se stavate preparando una nuova canzone.
2: Abbiamo scritto delle cose, cioè ne abbiamo scritte, dobbiamo solo andare a registrarle, perché pure là per registrare le canzoni ci vuole un sacco di tempo, quindi a scriverle ci mettiamo un po' di me. È comunque incredibile come queste cose, che ci vuole poco a fruirne, poi ci vuole tanto a farle, non come le case le fai. La casa la fai in un anno, due anni, e poi ci vivi per 100 anni, capito? Invece tutte queste cazzate, canzoni, fumetti, ci vuole tanto tempo. Pensa un po', che strano investimento. Però no, ne abbiamo scritte, e poi non so se le faremo uscire magari pure lì un po' a caso, una in un giorno, una in un altro. Sì, servirebbe più organizzazione, ma io sono di Roma, quindi mi manca purtroppo quella roba lì della metodicità pragmatica.
1: Bello. Cioè è bello, perché non lo sai e dici: sorpresa, ecco sorpresa, oggi abbiamo, l'abbiamo fatto, oggi c'è, domani non c'è, oggi c'è. Dai, è bellissima questa
0: cosa.
1: Guarda,
0: io ti lascio parlare perché è un piacere ascoltare.
1: Veramente.
0: Senti,
1: sì.
0: Valerio, ti posso augurare buona domenica e ti chiedo... Cosa fai tu alla domenica pomeriggio?
1: Ma saranno fatti suoi.
2: Sono curioso, veramente inopportuno. Guarda, no, scherzo. Che faccio? Allora, non lo so, è molto a caso, non c'ho un rito. Dipende anche dagli impegni. Se devo appunto scrivere qualcosa, ne approfitto per stare a casa o andare da qualche parte a scrivere. Se non devo fare niente, incontro gli amici. Io ho ancora gli amici, quelli del quartiere, come quando ero bambino.
1: Bellissimo.
2: C'ho ancora gli amici che mi abitano vicino.
1: Bellissimo.
2: Infatti, cioè, parlavamo prima dei cervelli in fuga quando uno se ne va all'estero. A me dà fastidio pure quando cambiano zona.
1: Amici,
2: a un certo punto adesso vado a vivere in un altro quartiere. Io dico: vabbè, così fai un torto ai miei pomeriggi, perché io andavo a prendere un caffè e vai con l'amico. Invece, se l'amico va a vivere a 3 chilometri, poi con le nostre metro potenti. Quindi diventa tutto. No, comunque sì, adesso sto facendo una passeggiata nel quartiere, che se non sbaglio è lo stesso del vostro regista, perché durante la canzone mi ha confidato che ha vissuto, stato un mio amico di quartiere, e quindi
1: faccio due passi,
2: sì.
0: Valerio, grazie per essere stato con noi,
1: grazie ancora,
0: alla prossima,
2: a prestissimo.
1: Grazie Valerio, buona domenica.
0: Valerio Londini, Radio Latte e Miele. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
8: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15.30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
9: Latte e miele. Ho difeso.
10: Mia madre adorava i bambini. Avrei dato qualsiasi cosa per esserlo stato. Groucho Marx.
0: Mia madre, invece, per redarguirmi, non prendeva la classica ciabatta, ma canticchiava in giro questa canzone.

0: canzone dell'inizio degli anni Ottanta, Il mare d'inverno, un classico della musica italiana ormai, per Loredana Bertè, qui su Radio Latte e Miele.
1: Il nostro appuntamento
0: prosegue con Il viaggio nel tempo. Abbiamo avuto Rita Pavone, 1964.
1: Datemi un martello, se lo voglio dare in tesoro.
0: Questo è dell'83. E poi ieri parlavamo di Jovanotti e parlavamo del fatto che c'è stata un po' di polemica
1: per
0: le problematiche del Jova Beach Party, con delle soluzioni che troveranno, spero,
1: che
0: vadano bene per tutti.
1: Ecco.
0: Ho scoperto anche che Jovanotti avrà la consegna da parte del...
1: E ride, perché ridi?
0: Perché gli consegnano come commendatore,
1: sì,
0: già commendatore della Repubblica,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ma gli consegnano anche la lupa capitolina.
1: Caspita, vedi?
0: Hai visto?
1: È una bella soddisfazione.
0: Sì. Vabbè, perché vi ho parlato di Jovanotti? Perché? Senti.
1: Perché va Jovanotti?
2: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: per i bambini dell'asilo, il famoso metodo Reggiano.
1: E la signora Emanuela da Teramo ci ha proprio mandato un audio dove dice che il suo bambino è andato all'asilo in questo contesto ed è molto felice perché
0: è un metodo
1: ha
0: che
1: partecipato
0: funziona,
1: anche
0: certo.
1: lei allo studio e alla formazione di questi bimbi, esattamente come vi ho detto prima,
0: sì,
1: no?
0: Ma perché ne abbiamo
1: mettendovi
0: parlato
1: al
0: prima,
1: centro dell'attenzione,
0: perché viene Kate Middleton in Italia,
1: esatto,
0: a vedere
1: esatto.
0: come funziona.
1: Quindi
0: sto
1: grazie Emanuela per la
0: grazie,
1: tua testimonianza, grazie infinite.
0: Poi un grazie va a Renato che ci ha scritto da Potenza.
1: Da Potenza. Potenza. No, io ho un altro, un Antonella da Potenza.
0: Ce n'è un'altra allora.
1: Sì, sì, sì, sì, io ho anche Antonella da Potenza che ovviamente ha votato la tua canzone.
0: Meno male.
1: E invece Davide da Viguzzolo ha votato la mia.
0: Ha votato la
1: Quindi
0: tua.
1: Mi sa che.
0: Prima della fine vediamo. Intanto,
1: vediamo.
0: Invece, cara la mia mostriciattola.
1: Ho la mostra da proporre.
0: Ti inviterei
1: certo.
0: a mostrarci la mostra. Vai, mostro.
1: Il Museo Novecento di Firenze presenta Georg Baselitz, Avanti, una grande mostra dedicata a uno dei protagonisti dell'arte contemporanea, cioè Georg Baselitz. Per la prima volta in Italia un progetto espositivo che offre una dimensione fondamentale e spesso meno esplorata della pratica di Baselitz, l'incisione. La mostra riunisce circa 170 opere tra stampe, dipinti e sculture, frutto di una ricerca che attraversa oltre 60 anni di lavoro. Un racconto della verità dei temi affrontati dall'artista con opere che ribadiscono la sua idea di arte come processo, trasformazione e gesto sovversivo, lontano da ogni forma di armonia rassicurante. Al Museo Novecento di Firenze, Baselitz Avanti.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: volentieri.
1: Preparo il risotto.
0: Ah, il risotto mi prepari, va bene, beh, d'accordo. Va bene. Dai, va
1: facciamo
0: bene,
1: ringraziamenti va bene. A Guido che fa il risotto.
0: A Guido che fa il risotto. A DJ Aldo, ovviamente il nostro Alex Peroni.
1: Sì, sì, vicino di casa è improponibile, ma però ci piace perché è forte.
0: Ovviamente e poi, a Valerio Lundini.
1: Un grazie a Valerio Lundini.
0: È
1: che
0: stato,
1: è stato
0: veramente carino.
1: Ospite anche lui nel nostro appartamento. E poi un grazie al nostro regista.
0: Umberto, ahimè,
1: ci tocca, ce lo teniamo.
0: Povero Umberto. Eccolo, è lì.
1: Va bene. Allora, abbiamo ancora qualcosa da sentire in termini musicali, poi ci diremo ciao definitivamente e vi lasceremo con Matteo Osso.
2: Latte e miele. L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 13 in punto.
1: Beh dai, un risottino non te l'aspettavi.
0: Ma sì,
1: eh?
0: No, ma il risottino mi va
1: bene. Con lo zafferano.
0: Va bene.
1: Alla milanese.
0: Va bene.
1: Allora,
0: ci sto.
1: Colpo secco di oggi, sono andato a controllare.
0: Sì.
1: Qual era la canzone che hai scelto tu?
0: Io ho scelto Night.
1: Di Sergio Caputo.
0: Sì, esatto.
1: Io invece ho scelto Così non va Veronica. Sai che hai vinto ancora una volta
0: tu? Ma non è possibile.
1: Non so, sta diventando un vizio sta cosa.
0: Applauso.
1: Vabbè, vedremo la prossima settimana.
0: Perché
1: l'appuntamento lo diamo subito per sabato prossimo alle 10 con Dania e Guido, altri momenti insieme con Latte e Miele a casa mia. Vi saluto, buona domenica e buona festa della mamma.
0: Io vi auguro una buona giornata e una buona settimana con un pensiero di Giorgia Stella. Ma cos'è una bella giornata? È un'esplosione di colore che risplende, è un luminoso sole che risorge, è la meraviglia della vita che si accende. Una bella giornata è saper guardare ogni cosa con lo stupore negli occhi, come se fosse la prima volta. Ciao.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di darci il benvenuto alla dolce vita.
1: La dolce vita.
0: Bentornati e bentornate tutti quanti. Oggi una giornata speciale per tutte le mamme di Radio Latte Miele. Tanti auguri, buona festa della mamma a tutte le mamme che oggi festeggiano in casa, magari con un pranzo speciale insieme in compagnia dei figli. Avrete fatto dei pensierini, dei regalini, chi lo sa. Di sicuro noi ci abbiamo pensato, perché oggi parleremo con il nostro ospite di copertina proprio di questo tema della maternità. Ma ne abbiamo tempo, ne abbiamo di tempo prima di arrivare fin là. Intanto, come sempre, cominciamo a sentire cosa hanno da raccontarci gli amici della redazione di OK Salute.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Torniamo a parlare di lenti a contatto oggi, lenti a contatto sotto il sole, se dobbiamo mettere o meno la crema quella protettiva, naturalmente sì, ma se dobbiamo metterla quando abbiamo già le lenti o dopo per essere più tranquilli, se possiamo fare lampade abbronzanti, è meglio di no perché sapete che aumentano il rischio di melanoma, ma se dobbiamo farle proprio dobbiamo utilizzare o meno gli occhialini e dobbiamo toglierci le lenti a contatto. Di tutto questo parliamo con il professor Francesco Loperfido, che è oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale del San Raffaele di Milano e membro della commissione difesa vista.
7: Ci sono delle creme anallergiche che si possono anche mettere sul bordo palpebrale superiore e inferiore, stando attenti a non arrivare proprio al fornice, cioè a quel punto di passaggio tra palpebra e congiuntiva. Quindi chiaramente, ma mi ha dato uno spunto, mi raccomando, nella pre-estate, cioè i cosiddetti bagni UV. Molti si fanno dei bagni abbronzanti presso centri di abbronzatura con le lenti a contatto. Mi raccomando mai, la lente a contatto va tolta perché a volte si può incollare sulla cornea.
6: Con danni importanti, anche perché c'è la temperatura è molto alta all'interno.
7: Assolutamente, ma poi l'UV crea dei danni. E poi l'altra cosa, senza lente a contatto ok, ma con gli occhialini protettivi sopra. Perché esistono degli occhialini da mettere presso i centri di abbronzatura che evitano delle cheratiti, perché se lo facciamo ad occhi aperti o a palpebra non chiusa si possono avere delle cheratiti molto pesanti, molto brutte, quindi con delle sofferenze grosse, perché la cheratite dà dolore. Quando l'UV ad alta concentrazione va a impattare sulla superficie corneale.
6: Professore, è proprio un lampo perché poi devo lasciarla. Volevo chiederle come si chiama l'esame per capire quant'è la nostra lacrimazione. Così magari.
7: Test di Schirmer.
6: Non lo ripete?
7: Test di Schirmer.
6: Test di Schirmer. Okay.
7: Il test di Schirmer è un test che serve a quantificare la quantità decimatimale. E poi ci sono altri test con dei coloranti diversi per controllare la qualità.
6: Ma è un test sono test semplici, professore, o sono invasivi?
7: Molto semplici, che vanno fatti sì dall'oculista.
6: Certo.
7: Quindi
6: okay.
7: Quando il paziente va dall'oculista dice io desidero avere lente a contatto, è la prima volta che mi approccio alla lente a contatto, che consigli mi dà e soprattutto mi faccio una relazione anche per il contattologo.
6: Perfetto, la ringrazio molto.
7: Prego.
6: Sempre molto
7: chiaro. Buona giornata
6: a
7: lei e agli ascoltatori.
6: Buona giornata, grazie.
8: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

You and Me è la voce di Biagio Antonacci che ci porta al momento in cui noi apriamo la nostra rivista, come sempre, con le news della settimana. News della settimana. E le news della settimana vedono il ritorno alla ribalta di un caso importante, il caso di Garlasco, perché c'è stata la pubblicazione di un audio di Andrea Sempio. Vi ricordo che per l'omicidio di Chiara Poggi è stato condannato e sta scontando la pena il suo fidanzato dell'epoca, Alberto Stasi, ma si sono aperte delle eventuali possibilità di una revisione del processo, proprio in virtù del fatto che c'è un possibile, eventuale e tutto molto ipotetico nuovo imputato. Si tratta di Andrea Sempio, che con questo audio è tornato al centro dell'attenzione proprio a causa di una registrazione ambientale. E si tratta di un colloquio privato tra Sempio e un suo conoscente, nel quale Sempio avrebbe pronunciato frasi ambigue relative all'omicidio di Chiara Poggi, che alcuni hanno inizialmente interpretato come una sorta di ammissione o di colpa o di conoscenza di dettagli inediti. C'è anche la possibilità, ovviamente, che questo possa essere invece le prove in qualche modo di risposte a domande di un eventuale podcast, quindi sembra che stesse semplicemente commentando un podcast sul delitto di Garlasco, che sono stati molto popolari negli ultimi anni. Fatto sta che ritorna

0: alla ribalta. Non ci sono riscontri di questa situazione, come ribadisce la difesa, che non esistono prove biologiche o DNA che colleghino sempre la scena del crimine, ricordando che la sua posizione è già stata archiviata due volte. Da questa posizione potrebbe poi dipendere anche una richiesta di revisione e quindi riaprire anche la condizione di Alberto Stasi.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: amare insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio in via di gioia su Radio Latte Miele. Continuiamo con le news della settimana che vedono anche protagonista un incontro che c'è stato tra il Papa Leone XIV e Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America. Si sono incontrati in Vaticano per un colloquio che è stato definito costruttivo, volto a ridurre le tensioni internazionali. Sappiamo che il Papa era stato oggetto di forti critiche, di un attacco molto diretto da parte del presidente Donald Trump, a cui erano poi seguite anche delle pubblicazioni di immagini generate con l'intelligenza artificiale che non avevano raccolto grande simpatia nel mondo cattolico, che inizialmente aveva molto sostenuto Trump, e quindi adesso c'è un po' una marcia indietro, un tentativo di diciamo mettere una toppa su questo strappo. E contemporaneamente in questa settimana abbiamo anche avuto i David di Donatello, 71esima edizione, si è svolta il mercoledì 6 maggio dagli studi di Cinecittà, conduzione con Flavio Insinna e Bianca Balti, conduzione parecchio criticata da molti per il ritmo, per la mancanza di alchimia, di intesa tra i due, insomma c'era qualcosa che non ha veramente funzionato. Il miglior film è Le città di pianura, vincitore di 8 premi totali. Miglior regia è andata a un'opera di forte impatto visivo e narrativo, e Davide lo spettatore ha assegnato a Checco Zalone per il successo al botteghino, e poi premi alla carriera, tra cui spicca quello a Vittorio Storaro, premio Cinecittà David 71. Questa era la news della settimana, state con noi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
5: Latte e miele.

Il nostro viaggio nel tempo riparte dal 1977 con Lucio Dalla, Come profondo il mare, e poi, grande successo del 1981, Loretta Goggi, Maledetta primavera. State pronti a cantarla tutti insieme?

0: Maledetta primavera, immenso pezzo di Loretta Goggi in quel 1981 in cui a Sanremo non vince, ma poi alla fine di quel Sanremo ci ricordiamo praticamente soltanto questo. Tante mamme avranno cantato Maledetta primavera e oggi è la festa della mamma e noi di mamme vogliamo parlare. Approfittiamo dell'occasione per sentire in collegamento Nina Gigante, autrice di Supernova, Quando nasce una madre, le trasformazioni di cui nessuno ti ha mai parlato, edito da Aboca. Allora Nina, benvenuta intanto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora Nina, da dove vogliamo cominciare? Queste mamme nel 2026, insomma, è un affare complicato essere mamma o scegliere di essere mamma.
1: È un affare molto complicato, hai usato una parola giusta, scegliere di essere madri. È uscito un paio di giorni fa un report molto importante di Save the Children che ha un titolo evocativo, Le Equilibriste. E sai che cosa racconta questo report? Che in Italia nella fascia prescolare lavora una mamma su due, ma soprattutto, ed è qua che voglio sottolineare il tuo scegliere, molto importante, c'è un impatto molto grande sul fatto che le donne rimandino all'infinito questo desiderio di maternità, ed è un dato importante quando noi cerchiamo di indagare poi il motivo della denatalità che conosciamo tutti.
0: Sì, perché molto si parla del fatto che siamo un paese in cui, diciamo, la quantità di persone anziane supera sempre di più, aumenta sempre di più superando la quantità di persone giovani, ma poco si ragiona sul motivo per cui questa cosa succede proprio in questo momento. Ed è per quello che ho voluto che tu venissi anche a, diciamo, fare luce su alcune ombre di questa questione, che è molto complicata. Abbiamo tutto il tempo per parlarne insieme a te. Rimani insieme a noi, state qui su Radio Latte Miele.

0: Dentro i tuoi occhi è la voce di Raf per gli anni 90 su Radio Latte e Miele, e nel nostro viaggio nel tempo musicale facciamo anche un viaggio all'interno dell'universo madre, oggi che è la festa della mamma, e cerchiamo di capire insieme a Nina Gigante, autrice del libro Supernova, Quando nasce una madre, le trasformazioni di cui nessuno ti ha mai parlato. Quali sono queste trasformazioni di cui nessuno ci ha mai parlato, Nina?
1: Sono tante, ahimè, perché noi pensiamo che diventare madri sia un attimo, partorisci e sei mamma. In realtà è molto più complesso di così. Noi oggi sappiamo che più che di maternità possiamo parlare di matrescenza. Che cosa ti fa venire in mente la parola matrescenza? È proprio la crasi di maternità e adolescenza. Tu chiederesti mai a un ragazzo di diventare adulto in una notte o in un momento? No.
0: Al massimo ti chiedo di non rompermi le scatole con la musica.
1: Esatto. Perfetto, però tu sai che ci sarà anche un potenziale no a questa tua richiesta, una ribellione, un momento complicato di anni in cui ognuno di noi è diventato un uomo o una donna. Invece alle madri si chiede di diventare tali in un attimo, come se il parto accendesse un interruttore. Ecco, noi oggi sappiamo, attraverso gli studi di neuroscienze, attraverso la cornice appunto antropologica, attraverso gli studi sul corpo delle donne, che in realtà questo non è vero e che è una transizione, uno sviluppo evolutivo, una fase dell'evoluzione di una donna che sceglie di diventare madre, ovviamente non tutti devono esserlo, che dura anni e che soprattutto è diversa da storia a storia, da corpo a corpo, da mamma a mamma.
0: Interessante. Ti lancio una domanda e mi risponderai dopo la pubblicità e la musica. Questa cosa si sovrappone, questa fase si sovrappone a quella che molto semplificatamente suppongo e viene definita come depressione post-parto? Sì, no, non lo so, lo scopriamo insieme tra poco.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
3: Spot. Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
2: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 kg a 1,39€. Caffè Lavazza Crema e Gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89€. E Tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49€.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.

0: sono.
1: Euforia, Annalisa su Radio Latte Miele, continuiamo a parlare di maternità anche consapevole, di scelta di maternità. Ho lanciato una domanda, spero che non fosse troppo sciocca, alla nostra ospite Nina Gigante, che di questo argomento si è molto profondamente occupata. Nina, che cosa ne pensi di questa cosa che ti ho chiesto?
2: Ma non solo non era sciocca, ma era preziosissima, e ti spiego perché. Noi di depressione postpartum parliamo troppo poco e troppo male, nel senso che è vero che è una malattia vera e propria, con una diagnosi vera e propria. Noi sappiamo peraltro che colpisce quasi un numero molto consistente di madri nell'immediato postpartum, però se noi impariamo a capire appunto che è una transizione, noi impariamo a tenere dentro le sfide che le mamme incontrano a livello appunto di salute mentale. Certo, la depressione che colpisce una parte delle madri, ma anche tutte coloro che non si sentono abbastanza, non stanno bene, sono inondate da tutto quello che accade, e diciamo loro: guardate che è normale, proprio perché il parto non cambia, la maternità non avviene con il parto ma avviene dopo. Tutto quello che succede dopo sarà quello che impatterà sulla tua salute mentale, e quindi teniamo dentro non soltanto la depressione postpartum, ma tutte coloro che hanno bisogno di un aiuto, coloro che si sentono in ansia, coloro che sono sotto stress, coloro che vanno in burnout. C'è un'alta percentuale di burnout materno di cui noi non parliamo mai.
1: Importanti questi spunti per anche chi magari si trova in questa condizione e deve capire che non c'è nulla di strano, nulla di male. Esatto. Queste cose succedono, l'importante è poi rivolgersi a dei professionisti che riescano a trovare il bandolo della matassa ed accompagnarci attraverso un percorso in cui si può tranquillamente attraversare la burrasca e uscirne vincitori. State insieme a noi, la cosa non è finita. Nina rimane qua su Radio Latte Miele.
3: Esatta, è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 13:58.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Immensamente, Laura Pausini su Radio Latte Miele, madre anche lei, donna che ha lavorato anche insomma durante tutto il periodo della gravidanza e che ha insomma un lavoro anche molto impegnativo. Suppongo che abbia attraversato momenti, se non altro dal punto di vista della gestione, che non sono semplicissimi. Senti Nina, io ti volevo fare una domanda riguardante dei dati che ho letto a proposito del tuo libro, cioè il rapporto tra il desiderio medio di maternità e l'effettivo numero dei figli che poi le donne riescono a, diciamo, nel concreto a portare in vita, a gestire, a seguire, perché in Italia il desiderio medio è di 2,1 figli, ma il numero di figli reali si ferma a 1,4. Come mai rimane inespressa una parte? Cioè dipende suppongo da quello che c'è intorno.
1: Esatto, noi abbiamo trasformato sostanzialmente il desiderio di diventare madri e padri in un lusso, e quindi accede a questo desiderio soltanto di fatto chi se lo può permettere, perché facciamo figli molto più tardi, non abbiamo sistemi di tutele che invece negli altri posti, prendi per esempio la Francia, quindi ti prendo proprio i nostri vicini, non ti porto dall'altra parte del mondo, con un sistema diverso di welfare c'è un rapporto invertito, cioè le donne sostanzialmente fanno, diciamo così, più figli di quelle che desiderano. Noi invece al contrario, ne facciamo meno, ne facciamo la metà. E allora ogni volta che ci interroghiamo su come camperemo, quali pensioni avremo di qua a 100 anni, perché le donne non fanno figli, è questo il nodo da guardare.
0: Sì, perché tutta questa cosa, cioè questa polemica sulla natalità che è bassa, in realtà non si risolve finché non si identificano le ragioni per le quali la natalità rimane così bassa. Evidentemente siamo un paese in cui fare figli è molto impegnativo, troppo forse, e quindi le persone non riescono a gestire questa cosa e lentamente questa curva va sempre di più scendendo. È interessante anche scoprirla insieme ad una persona che si sia studiata bene nel caso. Rimanete con noi perché ancora abbiamo un sacco di chiacchiere da fare insieme a Nina Gigante.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di merluzzo d'Alaska, 9,90 euro al chilo. Gamberetti crudi sgusciati, 9,90 euro al chilo.

0: e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia e Radio Latte Miele insieme a Nina Gigante per Supernova, quando nasce una madre, le trasformazioni di cui nessuno ti ha mai parlato, Aboca in libreria per chi vuole capirne un po' di più di quello che c'è dietro l'universo materno, che non è soltanto un fattore diciamo fisico o tecnico, ma è anche molto, è un fattore emotivo e una scelta. Prendo un pezzettino del tuo libro, Nina, per lanciare l'ultima riflessione insieme. La maternità non dovrebbe diventare un obiettivo da centrare, una casella da spuntare quando e se finalmente si può, ma dovrebbe restare per chi la vuole un desiderio da abitare. Mi sembra che qui ci stia un po' tutto.
1: Spero di sì, perché per me è proprio centrale, sai, noi sbagliamo sempre il focus quando parliamo di madri, secondo me, nel senso che non ci abbiamo capito niente, non abbiamo capito di che cosa le donne italiane hanno bisogno, anche proprio per abitare questo desiderio nuovo. Abbiamo in qualche modo lasciato il fatto, ed è giusto, abbiamo sempre parlato dei problemi, delle cose che non funzionano, ma diventare madre, diciamolo, è anche una gioia che però deve essere messa nelle condizioni di potersi esprimere.
0: Sì, e poi non è obbligatoriamente una gioia, ci saranno delle donne,
1: assolutamente no,
0: che magari fanno i figli perché glielo impone qualcuno, o le abitudini, o si sentono forzate in quella direzione, o per salvare i matrimoni, che credo sia la roba più drammatica che si possa fare, però alle volte succede, no?
1: Assolutamente, ma infatti, cioè, per me il punto è proprio la scelta, il desiderio, quello che riguarda te, e questo mi offre una me lo servi su un piatto d'argento. Per me il focus davvero è tornare alla soggettività, cioè non esista la maternità, esiste una maternità, la mia storia, il mio corpo, la mia famiglia, il mio bimbo, è proprio il nucleo di Supernova, esattamente come una supernova esplode e dentro questa esplosione c'è tanto buio e tanta luce, e riscrive la materia totalmente, però è una soltanto. Noi invece pensiamo che la madre abbia un funzionamento solo. Bene, non è così, la fisiologia lo dice, le neuroscienze lo dicono, il corpo delle donne lo dice.
0: Interessantissimo, rimani con noi, abbiamo ancora solo qualche minuto per i saluti finali e voi state qui su Radio Latte Miele.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Latte Miele. Abbiamo un minuto e mezzo, Nina. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori, Supernova, quando nasce una madre, le trasformazioni di cui nessuno ti ha mai parlato, lo trovate in libreria. Penso che sia una lettura interessante anche per gli uomini. E a proposito degli uomini, volevo che tu mi dicessi che ruolo ha la figura maschile in questo universo in cui la madre ha tutto sulle sue spalle.
1: Estremamente importante, cruciale, ti direi. Infatti c'è un capitolo nel libro che si chiama proprio Cervello di papà. Noi oggi sappiamo che ovviamente gli uomini non hanno la gravidanza per prepararsi all'inizio di una relazione, no? Che è quella con il bambino. Ma noi oggi sappiamo che la relazione si struttura anche nelle madri nel dopo, cioè non è la biologia che ti rende madre o che ti rende padre, ma è la cura del dopo. Bene, questo libro vuole spiegare agli uomini o ai partner che cosa succede dentro il corpo di una mamma, dentro la testa di una mamma, dentro la sua psiche, ma anche che cosa succede dentro il vostro corpo, il vostro cervello. I circuiti della cura, per esempio, si attivano dopo, si attivano nel contatto, nei padri coinvolti, questo aggettivo participio passato è importantissimo in questa frase, cioè in coloro che sono coinvolti avvengono le stesse modifiche che avvengono dentro i corpi delle madri. Ti rendi conto di qual è l'importanza della figura paterna, cruciale?
0: E di anche quanto la natura ci abbia pensato ancora prima che ci arrivassimo noi, cioè chiaramente se ha attivato tutte queste cose in un secondo momento è perché è il momento in cui entrambi possono vivere allo stesso modo, al di là della funzione riproduttiva, esatto, tecnica. Grazie.
1: Assolutamente.
0: Grazie mille Nina per essere stata con noi. Il libro è molto interessante, Supernova, edizioni Aboca, Nina Gigante, lo trovate in libreria. Grazie ancora, torna a trovarci.
1: Grazie a voi e buona festa della mamma a tutte.

0: ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere fra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte Miele.

pronti per voltare pagina e trovare le pagine dedicate alla moda, ma prima un po' di musica. 1979, il carrozzone, la voce è quella di Renato Zero, e poi continuiamo negli anni 80 con Claudio Baglioni e la sua immensa strada facendo.

0: Strada facendo, Claudio Baglioni, 1981, altro grande successo, e noi invece torniamo ad una moda contemporanea, lo facciamo grazie a Viviana Musumeci che ci tiene compagnia tutte le domeniche portandoci a scoprire nuovi aspetti della moda. A te Viviana.
1: Oggi parliamo di una tendenza che forse è molto più di una moda, il ritorno della riparazione. Per anni ci hanno insegnato che un capo rovinato dovesse essere sostituito immediatamente, una cucina

Pura saltata, un maglione bucato, un jeans consumato, tutto doveva essere gettato. Oggi invece però sta succedendo il contrario. Sempre più persone scelgono di riparare gli abiti e soprattutto di mostrare quella riparazione quasi rivendicandola con orgoglio. Questo si chiama visible mending, cioè rammendo visibile. Sono fili colorati, cuciture decorative, toppe creative che diventano parte della storia del capo. E tutto questo fa parte della filosofia giapponese del wabi-sabi, che vede la bellezza nell'imperfezione, nel tempo che passa, nelle tracce della vita sugli oggetti, un po' come succede con le persone. Sono le cicatrici a raccontare davvero chi siamo.

0: Certe notti Ligabue anni 90 su Radio Latte Miele, mentre per la moda abbiamo cominciato insieme a Viviana Musumeci a parlare di riparazione.
1: La cosa interessante è che il ritorno della riparazione non riguarda solo la sostenibilità, ma anche le emozioni. Sempre più persone stanno riscoprendo il valore affettivo degli abiti: il maglione della nonna, la giacca vintage trovata in un mercatino, il jeans consumato che racconta anni di vita. Quindi riparare questi capi significa conservarne la memoria. Nascono così i Café Repair o Repair Café, cioè laboratori e spazi condivisi dove si impara a cucire, aggiustare, trasformare, luoghi che sono quasi una risposta culturale all'usa e getta. E ad esempio a Milano ce ne sono alcuni, e come anche all'estero.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Spot.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di egle fino congelato a bordo, 9,90 euro al chilo. Paella ai frutti di mare, confezione da 1,5 kg, 9,90 euro a confezione.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
10: Latte Miele.

0: Francesca Michelin consola su Radio Latte Miele. Abbiamo ancora l'ultimo intervento della nostra Viviana Musumeci, ci parla di visible mending. Cosa c'è dietro il visible mending?
1: Forse il successo del visible mending ci sta raccontando qualcosa di più profondo. Forse siamo stanchi della perfezione, della velocità, dell'idea che tutto debba essere sempre nuovo, impeccabile, sostituibile. Riparare un abito oggi significa anche ripensare il nostro rapporto con il consumo. Vuol dire scegliere la cura invece dello spreco, ma soprattutto significa accettare l'imperfezione come parte della bellezza. E in fondo è interessante che questa tendenza nasca proprio nella moda, un settore che per anni ha inseguito immagini perfette e irraggiungibili. Oggi invece una cucitura visibile, una toppa fatta a mano, un tessuto consumato diventano simboli di autenticità. E quindi forse il futuro della sostenibilità non passerà solo attraverso la tecnologia o i nuovi materiali, ma anche attraverso piccoli gesti antichi: aggiustare, custodire, tramandare.
0: L'imperfezione come simbolo della bellezza, un ritorno anche alle nostre nonne che aggiustavano le cose, che rammendavano le cose e non le buttavano via, e chiaramente anche un beneficio per le nostre tasche, che di questi tempi hanno bisogno di essere un attimo confortate. Grazie a Viviana Musumeci, con cui l'appuntamento è rinnovato per la settimana prossima, e invece voi rimanete sempre qui su Radio Latte Miele.

0: offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 14:59 FM

0: Al mio paese Serena Brancale insieme a Levante e Delia per una canzone che ci fa veramente voglia di vacanza, ma noi abbiamo ancora un bel po' di cose da raccontare qui alla Dolce Vita su Radio Latte Miele.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale, promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Il concerto dei

0: Pupazzi, previsto per domenica 10 maggio a Force, è stato rinviato al 13 giugno.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: Latte e miele.

Disco Weekend di questa settimana, aranciata di Fra Quintale su Radio Latte Miele. Siamo pronti per fare il nostro viaggio, che questa volta torna indietro di molto nel tempo. Andiamo al 1965, pensate, 61 anni fa, per scoprire con la nostra classifica chi era in testa, ma ovviamente partendo dalla decima posizione.

0: la voce di Rita Pavone, allora giovanissima e all'apice del successo con Lui, decima posizione nel 1965, e noi andiamo alla nona.
1: Piangi, piangi ragazzo, piangi pensando a lei.
0: Richard Anthony con la versione italiana di Boys Cry, si intitola Piangi, nona posizione, andiamo all'ottava. Beh, ragazzi, questo è un pezzo veramente del maestro Ennio Morricone, Per un pugno di dollari, gigantesca colonna sonora, che in quegli anni andavano molto di moda anche come dischi da ascoltare, e quindi si conquista l'ottava posizione. Andiamo alla settima.
2: C'è da divertirsi con il grab. Cosa per te chi non
0: questo è quasi un jegge come ritmo, ed è il titolo è La Festa, lo canta Adriano Celentano, mentre noi siamo pronti per andare alla sesta posizione. Sapete che qui ci ascoltiamo per intero una canzone, che in questo caso è una canzone italiana, c'è Gianni Morandi.

0: Si fa sera, Gianni Morandi in questo 1965 conquista la sesta posizione della classifica dei singoli più ascoltati e noi siamo pronti ad andare verso la vetta partendo dalla quinta posizione.
1: E stai sorridendo.
0: La versione italiana di Downtown cantata da Petula Clark, quinta posizione, e noi andiamo ad ascoltarci chi c'è alla quarta.
2: La notte tu mi appari immensa.
0: Figlio di italiani emigrati in Belgio, Adamo conquista la quarta posizione, diventa anche all'epoca un sex symbol. Mia madre era pazza di Adamo in quegli anni, lei era una ragazzina. La notte è il titolo di questo grande successo, noi siamo pronti per salire sul podio.
2: Ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai.
0: Io faccio sempre fatica ad entrare, anche se in punta di piedi, sulla voce di Mina. Un anno d'amore, successo imperiale, canzone bellissima che diventa poi anche colonna sonora di un celebre film di Almodóvar. Ma noi andiamo alla seconda posizione.
2: Il mondo non si è fermato mai un momento.
0: Jimmy Fontana con Il Mondo, canzone altro monumento della musica italiana, tra l'altro molto conosciuta anche dai giovanissimi per via dei social che l'hanno rilanciata negli ultimi periodi, anche con versioni armonizzate, potenti, insomma molto importanti. Andiamo a sentire chi c'è in vetta alla nostra classifica. Strumentale, un altro pezzo di pura musica, Il Silenzio, l'avrete riconosciuto nella versione di Nini Rosso. Nel 1965 si conquista la vetta della Hit Parade diventando il pezzo più ascoltato e il singolo più venduto. Noi continuiamo col 65 tra poco, state qui.

Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Sono in arrivo gli eventi legati al 1965, ma prima degli eventi c'è la musica e sono gli anni 70 protagonisti con Antonello Venditti, Roma Capoccia, e poi per gli anni 80 andremo ad ascoltare Fausto Leali con Io Amo.

0: grandissimo Fausto Leali nel 1987, Io Amo era il titolo di questa canzone, e noi torniamo al 1965 per raccontare alcuni dei fatti che hanno segnato la storia del nostro paese in quell'anno. In particolare c'è un fatto che segna la storia dell'Europa, perché l'Europa grazie a questo 16 luglio diventa un po' più unita.
1: A Ginevra, nella Sala Alabama, sotto la presidenza dello svizzero Sauser Hall, conferenza per il tunnel del Monte Bianco. Delegazioni dei tre paesi interessati.
0: È il 16 luglio del 1965 quando viene inaugurato il tunnel traforo del Monte Bianco. Sono 11 chilometri che fanno di questo tunnel il traforo più esteso al mondo per diversi anni. Mette in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ci sono circa 5.000 veicoli al giorno che attraversano questo tunnel per passare da una nazione all'altra, e ovviamente un tunnel che è rimasto nella storia. Presenti Giuseppe Saragat, presidente della Repubblica Italiana, e il generale Charles de Gaulle per la Francia, che segnano in questo modo l'inizio di una avventura automobilistica che chiaramente ha reso l'Italia e la Francia più unite e più vicine. Nel 1999 però un grave incidente ne decreta la chiusura temporanea per 3 anni. Ci vorranno 3 anni di lavoro per ristabilire gli standard di sicurezza e garantire la riapertura, che ad oggi è ancora funzionante.

0: Se piangi se ridi, Bobby Solo, che nel 1965 vince Sanremo e vabbè, inizia, è già iniziata in realtà l'anno prima con La lacrima sul viso, una carriera incredibile, ancora oggi resiste, lotta tra di noi, canta in giro, fa serate, insomma un personaggio veramente longevo della storia della musica italiana. Noi continuiamo col 1965 e raccontiamo la storia, una cosa che succede al cinema.
1: Ma non permetterei mai a mia moglie di saltarmi a sovigli in testa.
0: I più grandicelli avranno riconosciuto nella versione della del doppiaggio italiano Stan Laura, Stanlio della coppia Stanlio e Ollio, che il 23 febbraio 1965 si spegne. Lui è stato un genio assoluto della comicità e un grande innovatore nella fisicità e nel linguaggio, e insieme al suo collega Oliver Hardy entrano nella storia come la coppia Stanlio e Ollio. Poi sappiamo che la coppia, diciamo, va avanti per parecchi anni facendo moltissimi film. Ad un certo punto uno dei due viene a mancare e l'altro decide di non proseguire come solista, perché evidentemente il desiderio di rendere omaggio alla grande amicizia che li ha legati è stato superiore alla voglia di continuare a lavorare. Rimaniamo in tema cinematografico, ma qualcosa che succederà molto dopo, ma sentiamo due note. Nel 65 Harry Potter ancora non esisteva, ma nasce il 31 di luglio J.K. Rowling, che nasce nel sud-ovest dell'Inghilterra e diventerà poi da adulta l'autrice di Harry Potter e tutta la saga dei libri che ci hanno portato il magico maghetto nelle nostre case. Questo era il 1965, tra poco i saluti finali.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai

2000 volte Marco Mengoni su Radio Latte Miele, l'ultimo pezzo che ci ascoltiamo insieme prima di abbandonarci alle note che stanno sui nostri titoli di coda, come sapete, tutti i sabati e tutte le domeniche. Ci salutiamo così.

È sempre la voce di Catina Ranieri che ci porta al momento in cui ci diamo gli appuntamenti e i saluti finali. Anche per questa settimana siamo stati insieme sabato e domenica, spero che vi siate divertiti, che abbiate cantato, volato un po' nel tempo, magari risvegliato qualche ricordo che era assopito. Comunque vada, continua su Radio Latte Miele la nostra programmazione con la classifica che tiene il nostro amico Vaschi, e noi invece ci ritroveremo qui sabato prossimo alle solite 13 e qualche minuto. La puntata è finita, grazie, ciao.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 15:58.
1: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Ma buongiorno, anzi buon pomeriggio, buon weekend. Ciao a tutti, state ascoltando Radio Latte e Miele. Questa è la classifica dove ascolteremo 25 canzoni. Lo facciamo ogni sabato, ogni domenica dalle 16 alle 18. Ascoltiamo canzoni non prese così a caso, ma sono le 25 che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ovviamente per ogni entrata ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo molto Sanremo, infatti diciamo addio alle bambole di Pezza con Resta Com'è, anche a Tu mi piaci tanto di Saif, Stupida sfortuna di Fulminacci, Dito nella piaga che fastidio, e anche In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro. Quindi ci saranno molte entrate durante la classifica di questo weekend. Direi di partire subito, ma non con la classifica di questa settimana, ma col podio della settimana scorsa, dove trovavamo Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia al terzo posto. Superstar.

È stata ospite di Radio Latte Miele Clara Durante Arena con Edoardo De Simone e Andrea D'Agostino. L'abbiamo trovata alla posizione 24 con Prima Donna. Ovviamente tutte le interviste le trovate sul nostro sito lattemiele.com. E questa è una ragazza molto organizzata, Clara, infatti già sa cosa farà dal 25 al 28 giugno, perché sarà la madrina della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Si parla infatti di Cagliari, del Forte Village, dove ci sarà una bella rassegna di cinema e musica. E ovviamente chi meglio di Clara poteva non farne da madrina, no? Essendo lei sia una grande attrice che una grande cantante. Un altro che si farà un bel giro in estate è Biagio Antonacci, che partirà da Tindari il 3 luglio per poi continuare con svariate date sempre nella località messinese. Oggi invece lo troviamo alla posizione numero 23 della classifica di Radio Latte e Miele con You and Me. C'è Biagio Antonacci, eccolo qui.

0: Troviamo Cioffi e Noemi alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con Farfalle nello stomaco.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
8: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
9: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
10: Miele.
11: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
10: Latte e miele.
12: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vi.
13: Radio
12: strani.
13: Latte e miele.
14: La tua musica italiana.
15: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: È vero, la classifica di Radio Latte e Miele è la versione, il suono, no? La versione audio della classifica, che in realtà potete trovare anche in forma cartacea andando sul nostro sito lattemiele.com, cercando programmi e poi la classifica. E leggendo il foglio con tutti gli artisti si nota facilmente le varie differenze d'età dei cantanti. Infatti prima abbiamo ascoltato una ragazza della Gen Z che è Clara, poi anche due millennials come Cioffi e Noemi, poi Baby Boom boomer come Biagio Antonacci e abbiamo toccato bene tre generazioni diverse, abbiamo ascoltato solamente quattro delle 25 canzoni più belle di quest'ultima settimana. Fa parte dei baby boomer anche Gianni Morandi, che era da un po' di tempo che non parlava di live, ma è tornata a farlo. Infatti lo potremmo tornare ad ascoltare a Torbole il 26 settembre per la tournée che celebra i 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Canzone fantastica, e noi lo troviamo oggi con una canzone moderna, nuova, si chiama Monghi d'oro ed è la posizione 21 della classifica. C'è Gianni Morandi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Ossessione di Samurai J, posizione numero 20 della classifica di Radio Latte e Miele, con il buon Samurai J che dovrebbe avere un paio di bacchettate sulle mani perché ci ha mentito pesantemente il buon Samurai, perché ci ha fatto credere per mesi che la voce femminile della canzone Ossessione, quella che dice stiamo correndo troppo, pensavamo tutti che fosse Belen. Ha dichiarato che in realtà la voce che sentiamo in Ossessione non appartiene a lei ma a una sua amica. Voleva un po' rallentare la canzone, ma parole sue, non potevo farlo così de botto, quindi ha chiesto a una sua amica che ha anche un po' l'accento argentino, ha chiesto un po' di fare questa voce qua, e visto che aveva questo accento molto spagnoleggiante gli è venuto l'idea di coinvolgere Belen, ed è stata una scelta molto vincente. Solitamente si passa dal sacro al profano, qui invece il contrario, passiamo dal profano al sacro, da Samurai J ad Arisa, che troviamo alla posizione 19 con Il tuo profumo.

0: sì.
1: Carico per l'Eurovision, Sal Da Vinci, che troviamo alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con Per Sempre Sì.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
7: Una classifica bella andante. Se la matematica non mi inganna, siamo circa a un terzo della classifica. Infatti abbiamo ascoltato 8 canzoni e ne mancano 17 delle 25 più belle che abbiamo passato durante quest'ultima settimana. Buon weekend a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. E proprio alla posizione 17 troviamo una bella accoppiata, una accoppiata di quelle che ci piace tanto, quella formata da Blanco ed Elisa, con la seconda che sta continuando il suo tour nei Palasport. Ha calcato il Nelson Mandela Forum di Firenze e il Palazzetto dello Sport di Roma con uno spettacolo incredibile. Ovviamente tutte le date che aggiungerà al suo tour, quelle di Bari e di Eboli, le potete trovare sul nostro sito lattemiele.com, che vi aggiorna su tutti i live dei nostri artisti preferiti. Intanto la troviamo Elisa insieme a Blanco alla 17 con Ricordi.

È finito un bel periodo importante per Rocco Ante, che troviamo alla posizione 16 con La più bella del mondo, visto che il 1° maggio ha cantato al Concertone e poi il 2 maggio invece al concerto del Mondello Festival Street Food, e si sarà fatto anche delle belle magnate, una il 1° maggio e una il 2° maggio a questo festival del cibo da strada. Uno che ha cantato al 1° maggio al Concertone di Roma ovviamente è Fulminacci, che ha cantato Maledetto me al Concertone come anteprima del singolo che è uscito venerdì scorso e nonostante sia uscito da poco è già ben posizionato in classifica. Dove? Alla 15, Maledetto me, Fulminacci, nella classifica di Radio Latina.

0: me. La classifica di Latte e Miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 14.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Troviamo Giulie Coez alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Festa della mamma con tempo instabile su buona parte dell'Italia a causa del transito di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio ancora piogge maggiormente probabili al nord, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, ma possibili anche sul resto del centro-nord, più asciutto e soleggiato al sud. In serata e nella prossima notte residue precipitazioni in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio, ma fino in Calabria. Per ora è tutto da irmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da un chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
0: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
5: Sabato e domenica dalle 16 alle 18. La classifica di latte e miele. Numero 13.

0: buona domenica.
1: Posizione numero 13 per il nuovo disco di Seif, si chiama Buona Domenica. E ora che c'è? C'è riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
2: Numero 25. Una donna

0: la domenica.
1: Ne abbiamo ascoltate 13, siamo a metà, ne mancano ben 12.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: È vero, la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, siamo alla 13ª posizione circa. Abbiamo appena salutato Seif col suo nuovo disco. Buona domenica, ultima domenica stavo dicendo. No, è l'ultimo disco che si chiama Buona Domenica. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia ogni weekend ascoltando 25 canzoni, quelle che hanno avuto più passaggi nell'ultima settimana. Ogni tanto durante la classifica facciamo un'invasione di campo in televisione. Parliamo infatti di Domenica In, che ultimamente sta facendo un po' di notizie, soprattutto per Mara Venier, che ogni tanto sbotta. Abbiamo parlato qualche settimana fa del litigio che c'è stato con Teva Muccari, e invece ora ha un po' litigato con gli autori. Ma perché? Avrebbe avuto come ospite Niccolò Filippucci verso la fine della trasmissione, ma lei se l'è dimenticata. Anche Mara è umana, infatti stava per chiudere il programma e gli autori le hanno fatto cenno, le hanno ricordato che mancava proprio Niccolò Filippucci, e c'è stato un bel disappunto da parte sua. Poi gli chiede lei a Filippucci cosa avrebbe cantato, e se l'è fatto dire più volte perché non capiva. Poi lui ha cantato, ma Mara comunque, nonostante avesse fatto Niccolò una grandissima performance, non era contentissima. Cosa ha cantato Niccolò Filippucci? Ha cantato Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Noi la troviamo alla 12ª posizione.

È tornata alle sue origini Gaia con Bossa Nostra alla posizione 11 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che aveva cantato anche il 18 aprile in anteprima al Fabric di Milano. Gaia che ha lanciato anche il video di Bossa Nostra, dove si vede lei che canta mentre assiste a una bella partita di carte. Poi se la canta e se la balla in una strada brasiliana, ovviamente ci immaginiamo le favelas di Rio, anche perché comunque, come dicevo prima, le sue origini le conosciamo bene. Lei viene da Guastalla, ma ha anche la cittadinanza brasiliana. Loro invece non sono brasiliani, sono una di Creazzo in provincia di Vicenza e l'altra di Nicosia in provincia di Enna, anche se in realtà è cresciuto a Milano nel quartiere Barona, dove è tornato a cantare. Parliamo di Madame Marrakesh, che troviamo insieme alla posizione numero 10 della classifica con Volevo Capire con Marrakesh.

0: musica, ma volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh alla posizione 10 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
9: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
8: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
9: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
8: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
12: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprofessionale Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
14: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Sugo di rana pescatrice, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Misto scoglio, 10,90 euro al chilo.
15: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: Siamo belli andanti in questa classifica. Abbiamo appena superato la top 10 salutando Madame Marrakesh alla posizione numero 10. E spesso durante la classifica parliamo dei tour dei nostri beniamini che si fanno giri su giri nei palazzetti o per i vari festival in estate. Trovate la maggior parte dei tour degli artisti italiani raccontati sul nostro sito lattemiele.com e tra i vari potreste trovare anche Mirko in estate, il tour di Ircomi che partirà da Foggia il 3 maggio per poi farsi un bel giro d'Italia tra giugno, luglio e settembre. Poi Emma ha anche raccontato nel suo tour che ci sarà sicuramente spazio per i suoi amici, tra i quali proprio Ircomi, con cui canta Baci Piano alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele. Ci sono Emma e Ircomi. Scusa se ancora

Comuni immortali, c'è Achille Laura alla posizione 8 della classifica di Radio Latte e Miele, dove la settimana scorsa vi abbiamo raccontato di questi due fan di Achille che sono stati raggirati da un truffatore. Avrebbero pagato 10.000 euro per incontrarlo, ma l'hanno fatto pagando a un finto manager che ovviamente è sparito e si è intascato i soldi. Achille ha scoperto della truffa e si è mosso per contattare la coppia pubblicando una storia su Instagram con scritto: "I miei fan sono la mia famiglia, ci siamo già mossi per contattare i due fan truffati per invitarli a un nostro concerto per fargli vivere l'esperienza che desideravano. È una mia responsabilità tutelarvi." Bella mossa, bravo Achille. Passiamo alla numero 7, dove troviamo un buon Fra Quintale con il suo ultimo disco, si chiama Aranciata.

c'è Paola Iezzi con Stessa Direzione, posizione numero 6 per lei. Lei che è stata ospite di Francesco Bianco durante Wake Up questo mercoledì appena passato, e si sono fatti delle belle chiacchiere anche sul futuro di Paola, che sta continuando con la sua carriera da solista, lo sta facendo anche molto bene, visto che nel giro di pochi giorni è salita di posizione in posizione nella nostra classifica, arrivando in top 10 ben alla posizione numero 6, e chissà se prossima settimana la riusciremo a trovare anche in top 5. A proposito, chi occupa la posizione numero 5? C'è Laura Pausini, che continua il suo tour mondiale, prossima data a Santo Domingo il 10 maggio, poi 16 maggio a Miami, poi Orlando, e tornerà in Italia a Bologna il 3 e 4 novembre, subito dopo l'estate, ma in realtà quasi a novembre, dopo l'autunno. Oggi la troviamo alla posizione numero 5 con Immensamente, c'è Laura Pausini.

0: Troviamo la posizione numero 5 in salita immensamente di Laura Pausini nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia. Perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Il concerto dei I Pupazzi, previsto per domenica 10 maggio a Force, è stato rinviato al 13 giugno.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
13: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
15: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
16: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
17: Dalle 16 alle 18 vivi la classifica italiana di Latte e Miele. Numero 4.

Al mio paese, Serena Brancale, Delia e Levante su Radio Latte e Miele, posizione numero 4 per loro, con Serena Brancale che è carichissima innanzitutto perché è stata intervistata durante Wake Up da Francesco Bianco e trovate sul sito lattemiele.com l'intervista integrale, ma anche perché tra qualche settimana inizierà l'Umbria Jazz, che ovviamente è uno degli eventi più importanti al mondo per il genere musicale, e tra i vari ospiti ci sarà anche Serena Brancale. Si esibirà il 2 luglio nel pre-opening per aprire i festeggiamenti per la settimana del jazz più importante d'Italia e siamo sicuri che sarà carichissima. Non sappiamo se Annalisa avrà impegni durante il mese di luglio, infatti finirà il suo tour Ma noi siamo fuoco capitolo 2 e il 16 maggio al Palazzetto dello Sport a Roma, ma lei è una stacanovista, lo sappiamo, e l'estate difficilmente la passerà a casa o tutta in vacanza, anche perché ha fatto già una canzone estiva, anzi canzone estiva, c'è Annalisa alla 3. Quando

0: Medaglia di bronzo per Annalisa con la sua canzone estiva, posizione numero 3, con Annalisa che finirà i tour e a metà maggio. Tra poco ascolteremo due cantanti che in estate in realtà riempiranno stadi ed arene. Infatti Giorgia festeggerà i 30 anni di carriera partendo dall'Arena del Mare di Termoli il 10 luglio per poi continuare per varie piazze d'arene fino a fine mese. Invece Tiziano Ferro sarà occupato con stadi 26, gli stadi di Lignano per esempio il 30 maggio, San Siro il 6 e 7 luglio, per poi toccare i più grandi stadi d'Italia. Insieme ritroviamo Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, posizione numero 2 per loro pronte due medaglie d'argento.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: troviamo una bellissima coppia, quella composta da Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: Rimanete lì perché tra poco vedremo chi si è posizionato alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Spot. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.

0: Giorgio Mare fino al 17 maggio. Scampi di giornata, confezione da 375 grammi, 6,40 euro a confezione. Code di rospo medie, senza pelle, congelate a bordo, 17,90 euro al chilo.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
5: Latte e miele.
6: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
7: La fine della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni, quelle più belle, quelle che hanno avuto più passaggi nell'ultima settimana su Radio Latte Miele. E ultimamente in top 5 troviamo quasi sempre gli stessi artisti che si scambiano le posizioni come fossero delle figurine. Ecco, gli unici che non cambiano di posizione ultimamente sono i The Colors, che stanno continuando a cavalcare l'onda del primo posto con la loro Rolling Stones. Sono cambiati, infatti sono passati dalla discoteca italiana, anzi dall'italo disco, al reggae e al sax. Medaglia d'oro per loro, c'è Rolling Stones di The Colors alla posizione numero

0: Anche questa settimana i The Colors con Rolling Stones alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte e Miele, che finisce qui, quindi non mi resta che augurarvi un buonissimo pomeriggio, anzi ormai serata, continuando ad ascoltare Radio Latte e Miele. Ciao a tutti da Vaschi.
1: Esatta, è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 18 e 8.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
6: Novità ad Ascoli Piceno con Start, 2 nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci, seppure a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono, quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico invece al nord e in Toscana, con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Degli appuntamenti più attesi dell'anno. La festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
9: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.
11: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
12: Latte e miele.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie, approfondimenti, interviste e aggiornamenti live sulla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo. Non puoi sbagliare. Scegli il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Collegati ora su Eurofestivalnews.com. 18:58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal

0: un'anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. L'espansione dell'intelligenza artificiale e del digitale pone i data center al centro della transizione energetica globale. Secondo lo studio BIT e VAT, un'alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale, presentato a Milano da ENGIE in collaborazione con Kito Energy, entro il 2030 i consumi energetici dei data center a livello globale potrebbero crescere fino al 30% annuo e del 16% in Europa. In Italia si stima un aumento che può arrivare a 2 o 4 volte i consumi attuali. Monica Iacono, CEO di ENGIE Italia.
2: Governare la crescita data center significa avere a che fare anche con la tematica energia, perché data center non è solo digitale, ma sappiamo ha un grandissima attinenza anche con la tematica energetica. Noi pensiamo che questo possa essere un'opportunità di competitività, ma anche un'opportunità che possa abilitare la transizione energetica, quindi accesso alla rete, approvvigionamenti da rinnovabili stabili e tempi di autorizzazione autorizzativi certi sono dei fattori imprescindibili e abilitanti per cogliere questa opportunità.
1: Al Via Un Sacco in Comune 2026, progetto promosso da Corepla Cialle, ricrea i 3 consorsi nazionali per il riciclo degli imballaggi in plastica, alluminio e acciaio. Arriva in Abruzzo la sfida per il miglioramento della raccolta differenziata di questi materiali. Il Fondo per l'Ambiente Italiano FAI propone il 23 e il 24 maggio 2026 la quarta edizione delle camminate nella biodiversità, 2 giorni di passeggiate, laboratori e attività nella natura con esperti e guide d'eccezione in 25 beni del FAI in 15 regioni da nord a sud. Prende il via nel sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di 170 ettari di NEA, società benefit di Mundis. Obiettivo? Rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera, ripristinare ecosistemi degradati e generare benefici economici per le comunità locali. Arion Care ha indetto un bando nazionale rivolto a comuni, enti territoriali e aziende dell'igiene urbana che, grazie ad iniziative dedicate, si distinguono nella lotta contro l'abbandono dei mozziconi nell'ambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: A due passi da te.

0: Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
1: Il concerto dei Pupazzi, previsto per domenica 10 maggio a Force, è stato rinviato al 13 giugno.
2: Latte e miele.
3: E mangio pane, pane e sale.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Casper, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento.

Non è già dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
2: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Baccalà alla napoletana, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione. Baccalà con verdurine, confezione da 600 grammi, 6,90 euro a confezione.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Latte e miele.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
5: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
6: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Una nuova settimana con le stelle di latte e miele, 11 maggio. Ariete, si sbloccano situazioni ferme da tempo. La cosa che mi piace di questo cielo è che stai per vincere una sfida. In particolare qui mi rivolgo a chi ha una disputa legale o comunque sta aspettando una risposta e vuole finalmente parlare dopo mesi in cui ci sono stati dei fastidi. Addirittura chi è partito in ritardo con un programma potrà rivalersi. Toro, il casino di Mercurio nel segno non è che porta a casa a domicilio quattrini, però permette a tutte le persone che hanno un'attività in proprio, che possono guadagnare a provvigione, che possono lavorare a commissione, di avere qualcosa in più. Quindi da questo punto di vista, grazie a impegno e organizzazione, si potrà ottenere di più. Poi penso ad un'estate produttiva, quindi anche le persone che lavorano part-time, a contratto determinato, potranno avere qualcosa di più. E l'amore bussa alla porta, bisogna aprire. Gemelli, lavoro che preme, pressa, gli affari sono più importanti, addirittura nella seconda parte di maggio avremo delle sfide da affrontare che nella maggioranza dei casi saranno vinte. I gemelli finalmente ritrovano quella forza che magari è un po' calata nel mese di marzo, anche l'amore diventa centrale. Cancro, lascia andare i rancori, guarda le opportunità. Io so che a volte i nati sotto questo segno zodiacale sono un po' suscettibili, se la prendono, si chiudono a riccio e probabilmente qualche tensione c'è stata ad aprile, ma adesso con un atteggiamento più sereno, più complice, forse in certi casi anche, apro virgolette, più opportunista, perché no, si potranno avere dei buoni risultati. Il leone cresce di visibilità, i successi non mancano e poi posso dire che ci sono tanti stimoli che permettono anche di ritrovare un po' di tranquillità. Torna un minimo controllo sulle finanze, gli ultimi mesi sono stati abbastanza dispendiosi, persino chi ha molti soldi deve badare bene ai quattrini, deve cercare di non fare investimenti sbagliati. Per la Vergine accordi e novità prendono forma concreta, piccoli contrasti in coppia da gestire con calma. La Vergine è un segno molto cerebrale, quindi quando vive dei momenti di tormento interiore non sempre riesce ad aprirsi, a farsi capire. Attenzione alle parole di troppo. Bilancia, voglia di emergere, chiedere ciò che meriti, in amore servono delle risposte chiare. Sei tra i segni e che in questo periodo stanno portando avanti una sorta di trasformazione, rivoluzione interiore. E serve maggiore tranquillità, non è facile sentirsi appagati. Aggiungo anche che chi ha un dilemma di tipo burocratico, legale, cerca permessi o pensa di avere commesso un errore nel passato, adesso deve rivedere alcune scelte e cercare di capire cosa fare. Scorpione.

0: Acquario, attenzione a soldi e burocrazia. In amore puoi fare delle scelte decisive, perché non manca fascino. Addirittura potresti essere coinvolto da una persona che ti intriga parecchio. Pesci, momento ideale per chiarire dubbi, parlare sinceramente, fatti avanti nel lavoro. Se c'è una richiesta da fare, non tirarti indietro, non aspettare che siano gli altri ad avvicinarsi. Forte intuito nei legami. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchette.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza.

0: Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro.

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
3: Latte miele. Latte miele.
4: Che amica sei,
5: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2011.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Una nuova settimana con le stelle di latte e miele, 11 maggio. Ariete, si sbloccano situazioni ferme da tempo. La cosa che mi piace di questo cielo è che stai per vincere una sfida. In particolare qui mi rivolgo a chi ha una disputa legale o comunque sta aspettando una risposta e vuole finalmente parlare dopo mesi in cui ci sono stati dei fastidi. Addirittura chi è partito in ritardo con un programma potrà rivalersi. Toro, il casino di Mercurio nel segno non è che porta a casa a domicilio quattrini, però permette a tutte le persone che hanno un'attività in proprio, che possono guadagnare a provvigione, che possono lavorare a commissione, di avere qualcosa in più. Quindi da questo punto di vista, grazie a impegno e organizzazione, si potrà ottenere di più. Poi penso ad un'estate produttiva, quindi anche le persone che lavorano part-time, a contratto determinato, potranno avere qualcosa di più. E l'amore bussa alla porta, bisogna aprire. Gemelli, lavoro che preme, pressa, gli affari sono più importanti, addirittura nella seconda parte di maggio avremo delle sfide da affrontare che nella maggioranza dei casi saranno vinte. I gemelli finalmente ritrovano quella forza che magari è un po' calata nel mese di marzo, anche l'amore diventa centrale. Cancro, lascia andare i rancori, guarda le opportunità. Io so che a volte i nati sotto questo segno zodiacale sono un po' suscettibili, se la prendono, si chiudono a riccio e probabilmente qualche tensione c'è stata ad aprile, ma adesso con un atteggiamento più sereno, più complice, forse in certi casi anche, apro virgolette, più opportunista, perché no, si potranno avere dei buoni risultati. Il leone cresce di visibilità, i successi non mancano e poi posso dire che ci sono tanti stimoli che permettono anche di ritrovare un po' di tranquillità. Torna un minimo controllo sulle finanze, gli ultimi mesi sono stati abbastanza dispendiosi, persino chi ha molti soldi deve badare bene ai quattrini, deve cercare di non fare investimenti sbagliati. Per la Vergine accordi e novità prendono forma concreta, piccoli contrasti in coppia da gestire con calma. La Vergine è un segno molto cerebrale, quindi quando vive dei momenti di tormento interiore non sempre riesce ad aprirsi, a farsi capire. Attenzione alle parole di troppo. Bilancia, voglia di emergere, chiedere ciò che meriti. In amore servono delle risposte chiare. Sei tra i segni che in questo periodo stanno portando avanti una sorta di trasformazione, rivoluzione interiore. E serve maggiore tranquillità, non è facile sentirsi appagati. Aggiungo anche che chi ha un dilemma di tipo burocratico, legale, cerca permessi o pensa di aver commesso un errore nel passato, adesso deve rivedere alcune scelte e cercare di capire cosa fare. Scorpione, spese e questioni pratiche da sistemare, ma presto andrà meglio. È un weekend pesante, io spero che da questo lunedì tu riparta. Emozioni forti in arrivo. Sagittario, lavoro intrigante, non ignorare però piccoli problemi sentimentali. Qualche giorno fa ho detto che alcuni rapporti hanno bisogno di aria fresca. Nuove opportunità future per i giovani. Capricorno, finalmente ritrovi lucidità, soluzioni. Questa è una settimana di risposte in un clima generale abbastanza tosto, pesante da sopportare. L'amore aiuta a scaricare tensioni. Acquario, attenzione a soldi e burocrazia. In amore puoi fare delle scelte decisive, perché non manca fascino, addirittura potresti essere coinvolto da una persona che ti intriga parecchio. Pesci, momento ideale per chiarire

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di batti.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.